soldato son io, capitan fracassa, messo un armato di musica del Crossimon contro la odia della razza.

to me. Fuck. That's the one I split with.

0: 0-0-0-0.
1: A Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

evening's lonesome whistle.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino.
2: Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran, le parole più dure. Un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia, che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione, invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni, commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Listening to your talk.

saw. But of what we said only flashes. A lot of sirens going off.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
2: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice. Al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
1: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
3: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze, i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
1: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
5: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente, veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Sud e Cisareggello. Sempre verso Roma, code a tratti per traffico tra Calenzano e Firenze in Pruneta. Qualche problema in A11 per incidente, 3 km di coda verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. Per traffico, rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipili, rallentamenti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre rallentamenti ancora una volta verso Firenze per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. E ancora per chi proviene da Firenze, coda in uscita a Santa Croce per traffico, inoltre rallentamenti in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Sud e Cisareggello. Sempre verso Roma code a tratti per traffico tra Calenzano e Firenze in Pruneta. Qualche problema in A11 per incidente, 3 km di coda verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. Per traffico rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipili, rallentamenti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre rallentamenti ancora una volta verso Firenze per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. E ancora per chi proviene da Firenze, coda in uscita a Santa Croce per traffico, inoltre rallentamenti in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo all'edizione 2026 di Musica ad Abitare, la rassegna organizzata da Music Pool e Arci Firenze insieme all'associazione culturale L'Asciutte, in programma dal 6 di ottobre al 29 novembre in 5 quartieri di Firenze. In programma concerti, workshop, laboratori, incontri rivolti a tutte le fasce di pubblico e organizzati all'interno di 10 circoli Arci di Firenze. In programma concerti di tutti i tipi con nomi della scena locale e internazionale. Cosa c'è in programma dal punto di vista dei live e come è studiata anche questa edizione di Musica ad Abitare? Lo abbiamo chiesto a Gianni Pini di Music Pool.
6: Diciamo, l'input parte da un'idea che è quella del progetto cosiddetto Periferie. È un bando prodotto dallo Stato, sono soldi statali che sono stati poi messi a disposizione delle amministrazioni comunali per realizzare progetti che non siano nei centri storici relativi alle grandi città. Sono 14 città italiane, una fra queste è Firenze. Si tratta del quinto anno che possiamo usufruire di questa possibilità. Per tutti gli anni Arci, Firenze e Music Pool insieme alla Shoot hanno partecipato a un bando del Comune di Firenze. Il risultato è sempre stato positivo perché abbiamo messo anche all'interno di questo progetto tantissime cose, come tu notavi, e si parla di spettacolo dal vivo, si parla però anche di un bellissimo programma di seminari e laboratori che credo poi saranno oggetto anche di un ulteriore approfondimento da parte di Nova Radio, però oggi ci soffermiamo molto sui concerti, con un programma molto intenso che ha come al centro delle strutture associative che stanno in periferia, ma non per questo, questa è la nostra idea, devono essere meno oggetto di minore attenzione. Non è possibile in periferia si facciano meno cose perché i centri sono più attraenti. Ecco, invece il concetto, proviamo a ribaltarlo, e per il quinto anno abbiamo dei punti di riferimento importanti nel brillante nuovo Lippi, nel Progresso e nell'ex fila, che sono luoghi tra l'altro che anche oltre il nostro progetto sono conosciuti, frequentati, in parte anche alla spinta che è venuta da questa iniziativa che per il quinto anno porta molto pubblico anche nelle strutture che non fanno parte del centro storico.
5: I protagonisti dei concerti sono i più vari, si trovano grandi formazioni, band, ma anche progetti solisti, artisti singoli, grandi nomi, ma non soltanto. È un programma trasversale. Cosa ascolteremo in questa edizione di Musica da Abitare?
6: Sì, l'idea era quella di abitare, fra virgolette, le periferie. La cosa migliore ci sembrava non intervenire con un programma con una direzione artistica molto stretta, fare soltanto il jazz, fare soltanto l'elettronica, quanto fornire un panorama molto popolare. Sono tutti concerti che hanno una possibilità di richiamo anche molto trasversale, per cogliere anche pubblici diversi, attenzioni diversi, sensibilità diverse. E quindi spaziamo, naturalmente, come nella storia di Music Pool, il jazz non manca. Infatti abbiamo una 3 giorni finale all'ex fila con i Saïs, gruppo che ha vinto tanti premi, anche considerato fra i giovani artisti più promettenti. Abbiamo un cosiddetto progetto originale, una cosa che nasce esclusivamente e appositamente per il nostro Musica da Abitare, che è un'idea di Francesco Zampini, chitarrista fra i giovani più conosciuti, insieme a Michelangelo Scandroglio e Cosimo Boni, veramente un trio di eccellenze emergenti, con loro Jorge Rossi, un batterista invece di grande esperienza. Il confronto fra l'esperienza del batterista, che è stato anche batterista di Pat Metheny e di Brad Mehldau, ecco, l'esperienza del solista importante abbinato a 3 giovani artisti, con una giornata che non è solo concerto ma anche laboratorio, incontro, riflessione su come si compone un brano, come nello stile abbiamo inaugurato in quest'anno. Nel pomeriggio si lavora tutti insieme, si assiste alle prove al laboratorio da cui nasce lo spettacolo serale, e poi la sera si assiste al concerto vero e proprio, e poi finiamo questa trittico dedicato al jazz con il grandissimo Stefano Tamburrino, mente veramente esplosiva, così come è il titolo del suo Don Karate, nuova versione, che lui ha chiamato Exploded, proprio perché da trio diventa sestetto, e quindi il percorso musicale di Stefano, difficilmente etichettabile perché spazia fra il funk, il jazz e chissà quanto altro ancora, si arricchisce di una nuova formazione, e sarà veramente bello e interessante vederlo a conclusione sabato 28 novembre all'ex fila. Ma non c'è soltanto jazz.
5: Esatto, sicuramente c'è il jazz, che poi fa parte del vostro modo di organizzare e proporre musica dal vivo a Firenze, non soltanto, ma sono tanti altri gli artisti che passeranno dai luoghi di Musica da Abitare.
6: Sì, sottolineiamo che la collaborazione con la Shoot è un gruppo formidabile. Se in collaborazione con la Shoot abbiamo 2 bei nomi della musica indipendente internazionale. Il primo è Mika Hinson, texano, americanissimo, molto legato alla tradizione musicale del suo paese, che rilegge con spirito assolutamente contemporaneo, e i suoi concerti sono veramente un'occasione importante. Infatti subito dal primo annuncio che abbiamo fatto c'è subito un grandissimo interesse per questo artista, assente da Firenze da tantissimo tempo. L'altra proposta insieme alla Shoot è quella di Chuck Prophet, anche lui è l'alternative country e roots rock, dicono le etichette, ma lasciano il tempo che trovano. In realtà è un trio di musicisti bravissimi che ci proporrà ancora un percorso fra la musica folk rock e la musica contemporanea. 2 appuntamenti da non perdere: Mika Hinson il 31 ottobre al brillante nuovo Teatro Lippi, mentre Chuck Prophet sarà il 21 novembre, qualche giorno dopo, al Progresso. Ma in questo percorso alla ricerca delle musiche non manca un appuntamento che avrà incuriosito sicuramente gli ascoltatori di Nuova Radio, perché forse è mancato un momento per ricordare bene Davide Riondino, che è un grandissimo personaggio, un nostro maestro, un artista straordinario. Vogliamo ricordarlo insieme a Bruno Casini, che coordina questa attività, ma ci saranno anche Paolo Endel, Massimo Fagioli, che facevano parte di quell'humus teatrale musicale che negli anni 70-80 ha animato la scena fiorentina, insieme a loro anche Chiara Riondino, Daniele Trambusti, si parlerà del collettivo Vittorara, e c'è un inserimento, perché si parla di collettivi e canzonieri, anche di Giampiero e Arlo Bigazzi, che rappresentano nell'ambito della musica impegnata, un tempo si diceva musica di lotta o musica popolare, rappresentano il versante valdarnese, il canzoniere del Valdarno, sabato 17 ottobre presso il brillante Nuovo Teatro Lippi. Ma in questo percorso a ritroso siamo all'inaugurazione, inauguriamo sempre al brillante Nuovo Teatro Lippi, inaugurazione affidata a un altro personaggio ed un gruppo molto legato alle esperienze di Firenze, che è Franco Santarnecchi, tastierista con tantissime espressioni diverse, fa parte stabilmente del gruppo di Giovanotti, l'abbiamo visto anche al Palasport di Firenze in una band molto molto interessante in cui Franco faceva la sua parte, ma Franco il suo cuore batte anche nella musica jazz e popolare, quindi questo progetto Waves Orchestra, che è una delle progetti orchestrali più originali e più belli prodotti in Italia. Non ci sono tante occasioni di sentirle, perché per mettere insieme 12 musicisti non è una cosa di tutti i giorni. Bello l'occasione per invece avere su un palco 13 musicisti guidati da Franco Santarnecchi con Titta Nesti e tutti gli altri, che è questo martedì 13 ottobre. E poi è sempre nell'ospitalità internazionale un artista importantissimo, Vincent Perani, fisarmonicista, sulla linea di tanti altri fisarmonicisti francesi, il primo dei quali è Richard Galliano, che ha avuto una popolarità negli anni scorsi molto molto alta in Italia e in tutto il mondo. Vincent è un giovane, segue la stessa strada, è quella che porta tra la musica folk ed il jazz. E abbiamo l'occasione per la prima volta di ascoltarlo a Firenze in occasione di Musica da Abitare. Siamo al 15 ottobre, ancora al brillante Nuovo Teatro Lippi.
5: Io rimanderei per dare un'occhiata con per approfondire gli appuntamenti in programma ai siti web arcifirenze.it e al sito web di Music Pool. Grazie mille a Gianni Pini per averci raccontato questa edizione di Musica da Abitare, e ovviamente torneremo a parlarne anche durante i prossimi mesi nei nostri approfondimenti culturali.
6: Grazie Martina per questo spazio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Nuova Radio.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Faccio al secondo approfondimento di oggi. Torna dal 26 settembre Dialoghi Urbani, la rassegna promossa dalle biblioteche comunali insieme al Patto per la lettura cittadino, che propone incontri, laboratori, workshop tematici, trekking urbani e molte altre attività fino alla metà di dicembre. Il filo conduttore di questa edizione è le cose, oggetti, ma anche elementi dell'arredo urbano capaci di cambiare significato nel tempo e di trasformare insieme la comunità che li vive. A sostenere l'iniziativa, una rete di 95 realtà cittadine tra associazioni, librerie, case editrici, gruppi di lettura, scuole, dipartimenti universitari e attività commerciali. L'apertura ufficiale è in programma sabato 26 settembre alle 10 con Che spazio lasciano le cose, un trekking urbano nel centro storico. Di come è strutturata questa edizione di Dialoghi Urbani e del perché è stato scelto questo filo conduttore delle cose, abbiamo parlato con Eleonora Brandigi, coordinatrice del Patto per la lettura di Firenze.
3: Intanto un saluto a tutte le persone in ascolto. Il tema Le cose nasce, credo, da un'esigenza, innanzitutto di recupero di una presenza. Le cose obbligano alla presenza a livello di comunità urbana, riappropriarsi anche di questa capacità di essere nel qui e ora, ci è sembrato un modo molto bello e significativo di raccontare la città che cambia oggi. Le cose sono anche un modo per raccontare storie personali, storie collettive, sono una sorta di contenitore, un libro, se vogliamo, di memorie, ma anche un modo per stringere relazioni con le persone. Pensiamo alle pratiche attuali dello scambio, del recupero delle cose, sono tutte attività che possono essere fatte in comunità e che creano modi nuovi per stare insieme. Questo ci è sembrato il tema giusto per questo 2026.
2: A proposito di quello che succederà, la rassegna si sviluppa poi appunto lungo tre percorsi tematici. Parliamo di questi, quali sono e in che senso gli appuntamenti sono declinati su questi tre percorsi?
3: Sì, questi percorsi sono un po' le linee guida del programma che si svolge soprattutto all'interno delle biblioteche comunali, mentre poi abbiamo tutta una miriade di eventi che si svolgeranno fuori, diffusi in città. Il primo percorso è quello forse più legato al libro e alla lettura, si chiama I libri e le cose degli altri, vede la partecipazione di gruppi lettura della città, di lettori e lettrici che sono entrati fin da subito nella progettazione degli incontri, quindi non sono soltanto un pubblico, ma è una comunità culturale che ci ha accompagnato suggerendo libri, suggerendo autori, nella scelta anche dei libri che presenteremo. In particolare abbiamo due grandi ospiti che sono Chiara Alessi e Elena Granata, quindi due esperte da un lato di cultura materiale e di design e l'altra è un urbanista, quindi di una del pensiero urbano, che ci accompagnano negli incontri di ottobre e novembre. Nello specifico Chiara Alessi, avremo l'incontro con lei l'8 ottobre alla Biblioteca delle Oblate, quando presentiamo il suo ultimo libro, La sedia del sadico, mentre nella Granata la incontriamo il 5 novembre a Biblioteca Nova Isolotto con La città è di tutti. Quindi dal design di genere alla città come ecosistema di cura sono i due temi che ci interessano in questo percorso. Il secondo, vedo gente faccio cose, con questo slogan un po' così ma molto parlante, sono tutti incontri dove le persone si incontrano per fare insieme, quindi abbiamo i gruppi di knitting che già esistevano nelle biblioteche ma che fanno delle edizioni speciali per Dialoghi, abbiamo un laboratorio che si svolgerà il 10 ottobre al punto lettura Luciano Gori, quindi siamo all'Isolotto Vecchio, sul progetto Memorie di Resistenza Fiorentina, di cui anche Nova Radio ha già parlato. È un progetto delle biblioteche comunali che raccoglie storie della resistenza fatta da partigiani e partigiane della nostra città e che noi raccontiamo e ridiscutiamo attraverso il metodo della brick history, cioè facendo le costruzioni con i classici mattoncini Lego. È un metodo che serve a fare storia pubblica, quindi a unire la storia ufficiale alla storia personale dei singoli. 10 ottobre la mattina al punto Luciano Gori. E infine l'ultimo percorso si chiama Le Meraviglie. Qui lasciamo veramente l'immaginazione volare a tutto ciò che le cose hanno di meraviglioso in sé, quindi dalle Wunderkammer alla fotografia, agli oggetti parlanti, alle collezioni fantastiche. Insomma, è un percorso di, come dire, di grande apertura. Credo che questo forse è il filone un po' meno legato alla lettura in sé, ma molto legato all'oggetto come strumento di narrazione. E poi abbiamo i dialoghini, che sono un percorso, diciamo, dedicato ai lettori e alle lettrici più giovani della nostra città, con tantissime iniziative nelle biblioteche. E poi infine i dialoghi off, quindi quella costellazione di iniziative che si avvieranno in tutti i quartieri della città grazie alla collaborazione degli aderenti al Patto per la Lettura. Abbiamo un'ottantina di collaborazioni e tanta energia e fiducia anche in questo progetto.
2: Questo progetto racchiude veramente tantissimi eventi e appuntamenti. Non so se c'è qualcosa che vogliamo ricordare durante questa intervista, se no rimandiamo ai canali delle biblioteche del Comune di Firenze per il programma.
3: Beh, assolutamente l'inaugurazione, perché sarà una giornata simbolica. Cioè, partiamo la mattina con il trekking urbano che dalla Biblioteca Tuar ci porta, attraversando il centro storico, alla zona di San Jacopino, e poi a due eventi in particolare molto legati alla partecipazione giovanile. Parole in circolo: il pomeriggio saremo dalle 15 alle 19 del 26 settembre al Giardino della Libreria Libere Libri, con la collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti. Un pomeriggio di talk, scambio libri scolastici, speed dating letterari e talk sul, diciamo, temi che stanno a cuore ai cittadini di oggi e che saranno anche i cittadini del domani, ai più giovani. La sera siamo a Santo Spirito Living Room, quindi un altro luogo per i giovani, con l'associazione I Nuovi ETS, e un reading che si apre con Oggetto Quasi di José Saramago, per cui quest'anno ci spostiamo addirittura in serata. Ho già ricordato gli incontri con Chiara Alessi e Elena Granata, e poi vorrei forse invitare i cittadini a visitare le nostre biblioteche in occasione dei Silent Reading Party, che saranno diffusi su più biblioteche in orari diversi, ma che saranno secondo me dei momenti molto molto belli per unire la comunità dei lettori con la propria biblioteca in un momento di pausa, di silenzio dalla giornata, in cui leggere e poi incontrarti con gli altri.
2: Io invito poi tutti i nostri ascoltatori a consultare i siti del Comune di Firenze, cultura.comune.fi.it, dove si trova poi tutto il programma amplissimo dei dialoghi urbani. Si parte, come dicevamo, il 26 di settembre. Grazie mille ad Eleonora Brandigi, coordinatrice del Patto per la Lettura di Firenze, per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
1: News Box. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, oggi e domani alle 19 al Park alle Cascine, Ito con Flavia Dule e Beatrice Guastalla. Oggi alle 20, lunare performance multidisciplinare del collettivo Oscena, che diventa atto politico. Al via Bright Night 2026, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. L'inaugurazione ufficiale è alle ore 21 al cinema La Compagnia con lo spettacolo Noi siamo il suolo, noi siamo la terra, monologo per una cittadinanza planetaria di Roberto Mercadini. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 il protagonismo femminile, un confronto intergenerazionale sul suffragio, la parità salariale e i diritti di cittadinanza con Livia Turco, Mia Diop e Martina Cardosi. Nella sede dell'associazione Mano Piazza al Galluzzo alle 17.30, Voce d'Anima e La Volpe con il Lume portano in scena lo spettacolo Londina. A seguire il laboratorio Abitare il suono dell'acqua. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 Mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD, Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Think I'm going crazy.
7: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
0: Newsbox.
8: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
9: Nove 5 minuti di questo mercoledì 23 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto, questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzuti, in primo piano l'attualità, vedremo fra qualche istante le ultime notizie e poi anche quelle sui quotidiani. Vi ricordo il numero WhatsApp nuovo di Nova Radio, 339 77 88 125, scriveteci con commenti, i vostri suggerimenti, le segnalazioni. Parleremo in questa nostra trasmissione di l'attualità locale, ripartendo dal dibattito sulla scuola, sul decreto riguardante i limiti agli studenti stranieri. Si intrecciano le reazioni locali con quelle nazionali, e poi altri approfondimenti. Parleremo ancora di carcere e di Sollicciano, perché ieri c'è stata la udienza davanti alla consulta per un'importante questione, il ricorso partito proprio da Firenze di un detenuto che chiede, in base alla inumanità delle condizioni di detenzione all'interno del carcere Sollicciano, di poter scontare la pena in modo diverso. Una decisione che potrebbe avere anche effetti molto importanti a livello sistemico, perché lo decide la Cassazione. Parleremo con uno degli avvocati che sostiene il ricorso, Nicola Muncibi, fra poco ai nostri microfoni. E poi parleremo anche di un'altra vicenda di carattere nazionale, il DDL antisemitismo. Se ne parla molto da settimane. Ieri una riunione del PD a porte chiuse ha fatto uscire la posizione del Partito Democratico. Il centrodestra cambi la legge, soprattutto la definizione di antisemitismo, altrimenti non la voteremo. Ne parleremo con la professoressa Donatella Della Porta, che insegna politologia alla Scuola Normale di Pisa. Ma partiamo dal meteo del consorzio Lama. Giulio Betti, buongiorno, ben trovato.
10: Sì, buongiorno, buongiorno.
9: Le prossime ore sul fronte meteo cosa ci riservano?
10: In realtà poco, perché le condizioni meteo rimangono stabili e soleggiate, con temperature oggi appunto un pochino fresco al primo mattino, ma nel pomeriggio torneremo ad avere valori intorno ai 25-26 gradi, leggermente inferiori a ieri, ma comunque molto molto gradevoli per essere fine settembre. Una condizione di stabilità che non varierà neppure domani, quando transiteranno delle nubi a tratti anche compatte, medio-alte, soprattutto dal pomeriggio, ma che non porteranno precipitazioni, e domani il tutto, appunto, questo transito di nubi si svolgerà in un contesto termico ancora comunque piuttosto mite, a parte al mattino, con temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Quindi ecco, poco da segnalare, ancora condizioni di pressione medio-alta. Venerdì passerà una perturbazione, ma interesserà prevalentemente il sud Italia.
9: Grazie Giulio Betti, a risentirci domani con il Lamma. 9 e 9 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
0: Newsbox.
8: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
9: I temi delle questioni italiane al centro ancora del racconto dei quotidiani mainstream tramite le loro pagine web. Il tema della scuola la vedremo fra pochissimo, c'è però un'ultima ora che vi leggiamo dalla Repubblica. Un operaio di 22 anni muore mentre lavora al Colosseo, precipita da 10 metri durante alcuni lavori notturni. Una notizia appunto che è arrivata nella notte. Si chiamava Andrea Moretti, è precipitato mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Il ministro Giuli parla di una morte assurda, sono in corso indagini sulla dinamica. È stato chiuso il settore del secondo ordine dei Colosseo. Dicevamo le vicende nazionali, con la posizione del governo sui limiti degli stranieri nelle classi italiane, alunni stranieri la cui definizione però deve essere chiarita. Ieri il ministro Valditara ha parlato di quelli che non sanno parlare bene l'italiano, mentre ci sono tanti altri stranieri solo perché ancora non hanno la cittadinanza, ma magari sono nati e cresciuti in Italia. Ieri Meloni ha replicato a quell'appello, che sembrava un chiaro segnale da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva parlato della necessità di una scuola aperta e di leva dell'inclusione, replicando: quando Mattarella era ministro dell'istruzione, anche lui faceva delle circolari che puntavano a limitare il numero degli stranieri nelle classi. Un attacco di fatto politico che non mancherà probabilmente di avere degli strascichi. La Stampa: stranieri in classe, Meloni sfida Mattarella, da ministro fece come me, lo stupore del Colle. Le pagine della Repubblica: Meloni con l'elmetto, in modalità elettorale, la sfida finale al Colle, secondo Repubblica, quindi è un attacco non solo a Mattarella, ma un attacco che prepara la strada appunto a un cambio al Quirinale, il faro del Quirinale sul decreto, il confronto aperto con il governo. E poi ancora gli approfondimenti di Repubblica, intervista a un giovane docente straniero, tra l'altro appunto proveniente dal Senegal, che è arrivato a insegnare dopo laurea e master, insegno anche agli italiani. La pedagogista commenta: vogliono distruggere l'inclusività della scuola, dice la pedagogista Alessandra Ginsburg, che ha appena pubblicato un libro sul tema. Poi Corriere della Sera: Meloni e sospetti sulle stranieri in classe, la sfida della Premier, Mattarella lo propose, era nelle circolari da ministro, le critiche dalle opposizioni per la segretaria PD Schlein, da Meloni una provocazione al capo dello Stato. Il Quirinale non è contrario, ma chiede norme ben ponderate, conta la tutela del diritto allo studio, dice il Colle. E poi invece altro tema, quello economico: il mancato raggiungimento della quota del 3% deficit PIL che dovevamo abbassare, siamo rimasti al 3,1%, rimane la procedura di infrazione europea e appunto il ministro Giorgetti, ministro dell'economia, si è detto deluso, la premier pronta anche qua a dare battaglia. Meloni e sospetti sull'establishment, lavora contro l'Italia per colpire la maggioranza. Andiamo anche alle vicende internazionali. L'assemblea ONU, la stampa: Trump piccona l'ONU, ultimatum all'Iran e attacco alla corte penale, e rimango altri 2 anni e mezzo, dice. E poi sulle pagine del Corriere della Sera: il Trump all'ONU, ha realizzato la pace, l'Iran o un accordo oppure li anniento. E poi vertice con Zelensky: io e lui troveremo una soluzione per la guerra. Sulle pagine della Repubblica: circo Trump all'ONU con accuse per tutte, porto la pace nel mondo, dice, colloquio USA Iran a sorpresa durante i lavori. Poi lo scontro con il presidente brasiliano Lula, l'attacco a Havana, la delegazione cubana lascia l'aula, i paesi del Golfo che intanto vanno in pressing su Donald Trump, risolvi questa crisi. E poi l'allarme del segretario generale dell'ONU Guterres alla sua ultima uscita: in Cisgiordania c'è il rischio di una pulizia etnica. Queste le principali notizie, 9:13, qualche istante, e andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:15 minuti, ancora Newsbox, andiamo alle vicende della nostra regione di Firenze con i quotidiani in edicola quest'oggi. Differenti sono le scelte dei quotidiani per la gerarchia delle notizie, anche diversi spunti interessanti rispetto a, diciamo, le notizie di giornata. Partiamo dalle pagine della Repubblica, anzi no, scusate, partiamo dal Corriere Fiorentino con l'apertura che è dedicata alla discussione su i centri per l'espulsione dei migranti. Ricomincia il balletto del CPR, i numeri delle certificazioni, ovvero la polemica sui certificati di inidoneità dei medici, sono finiti al centro di un'inchiesta della Procura di Ravenna, coinvolto anche una ventina di medici, uno è indagato per associazione a delinquere. Il dibattito ieri in Consiglio regionale, parla il medico, dice è difficile stabilire uno stato di salute in 10 minuti di colloquio. E intanto Forza Italia rilancia, facciamolo a sesto, l'ASL centro dice nel 2026 era inidoneo il 68% dei migranti. Altra notizia evidente del Corriere Fiorentino, estate 2030, 60 notti tropicali sulla costa, a Firenze 4 giorni su 7 oltre i 34 gradi. Dalle pagine del Tirreno invece di Firenze, bus e tranvia, torna il maxi sconto, 10 mesi a 50 euro per gli universitari, Regione Comune e Ateneo stanziano 2,3 milioni per dare le agevolazioni, notizia annunciata ma ora c'è l'ufficialità. Altra notizia del Tirreno, stavolta sulle cronache regionali, il Carovita, frutta e verdura d'oro, caro carburanti e clima, tempesta perfetta, oltre alla stangata gli ortaggi scarseggiano. Sulla Nazione invece la cronaca

0: anche la Repubblica, il cui sito web non sta rispondendo. Vediamo se riusciamo a darvi almeno il titolo di apertura su Fascicolo Fiorentino. Eccoci qua. Non è possibile, vi rimandiamo fra qualche istante ovviamente a questo titolo. Ora cambiamo del tutto argomento, parliamo di carcere, torniamo a parlare anche di Sollicciano, perché ieri è stata una giornata importante alla consulta alla Corte Cassazione, alla Corte Costituzionale.
1: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: È stata una giornata importante perché si è svolta l'udienza rispetto ad un ricorso partito proprio da Firenze, che potrebbe aprire in qualche modo una strada diversa a come parliamo delle condizioni di carcerazione e del concetto di inumanità delle condizioni di carcerazione. Spesso ne abbiamo parlato a proposito di Sollicciano. Proprio da Sollicciano, infatti, è partito il ricorso di un detenuto che chiede sostanzialmente che la pena venga ridefinita, proprio perché a Sollicciano non la si può scontare in quelle condizioni. Però per spiegarci i termini giuridici precisi della questione abbiamo in collegamento l'avvocato Nicola Muncibì, che è uno dei due avvocati insieme al suo collega Passione che sostiene appunto il ricorso di questo detenuto. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno.
0: Cerchiamo di spiegare i termini della vicenda. Da dove parte il ricorso, che riguarda un detenuto che ha una condanna pesante a Sollicciano, fine pena 2042, e che si è appellato proprio per le condizioni in cui questa pena la sta scontando?
3: Beh sì, la vicenda in realtà è molto complessa, perché è connotata da un iter giudiziario lungo più di 2 anni. In estrema sintesi, comunque, il tema era questo: il detenuto che soffriva un'esecuzione in termini sicuramente contrari al senso di umanità, per via delle varie defezioni ormai note della struttura penitenziaria in questione, aveva agito ai rimedi dell'ordinamento penitenziario al fine di ottenere tutela di fronte alle criticità che erano state riscontrate, tutela che però in virtù dell'inerzia sostanzialmente della pubblica amministrazione non erano riuscite a colmare quelle lacune, e quindi l'esecuzione, nonostante l'iter giudiziario percorso dal detenuto, continuava ad essere a proseguire in termini contrari al senso di umanità. Da qui la richiesta di applicare una detenzione domiciliare in surroga o umanitaria, che è una forma prevista dal nostro ordinamento per situazioni legate alla salute del soggetto, e quindi che non contempera il caso in questione. Dunque, da qui la richiesta di sospendere l'esecuzione o applicare la detenzione domiciliare anche in situazioni di esecuzione contraria al senso di umanità.
0: Quindi chiedete sostanzialmente alla consulta di valutare se quell'articolo dell'ordinamento penitenziario, che prevede alcuni casi possibilità di scontare la pena al di fuori del carcere, possa essere applicato anche in caso di detenzione contrario al senso di umanità. Più in generale, si può dire, c'è un tema filosofico, forse politico, cioè se una pena legittimamente...
3: Direi che è una questione di civiltà.
0: Cioè se una pena legittimamente da scontare diventi illegittima se la si fa scontare in condizioni umane.
3: Sì, il tema fondamentale, la domanda che ci dobbiamo porre, è se una pena che è stata legittimamente comminata poi possa essere eseguita in termini contrari a quello che la Costituzione prevede.
0: Ecco, se la consulta dovesse darvi ragione, che cosa potrebbe cambiare dal punto di vista sistemico? Ci sarebbero fiumi di ricorsi?
3: Ma diciamo che probabilmente ci sarebbe, forse sì, un'implementazione di ricorsi, però non

0: c'è nessun automatismo, perché poi la valutazione è legata al compimento di un iter giudiziario, ripeto, che è molto, molto lungo e molto complesso, che comprende peraltro una valutazione discrezionale da parte del giudice di sorveglianza, perché dovrà valutare sì da un lato l'esistenza di un'esecuzione contraria al senso di umanità, ma bilanciarlo con esigenze di sicurezza, di prevenzione sociale e di indefettibilità della pena. Quindi non sarebbe comunque assolutamente un automatismo, ma un rimedio di chiusura laddove l'ordinamento, a nostro modo di vedere, riscontra una falla sistemica.
1: Certo, però potrebbe essere da stimolo, perché se diciamo le condizioni generali di una struttura penitenziaria dovessero essere riconosciute come inumane per molte persone, costringerebbe ovviamente il decisore politico, amministrativo ad agire.
0: Diciamo che potrebbe essere sì da stimolo per mettere mano finalmente a quelle criticità che da anni vengono riscontrate, non solo a Sollicciano.
1: Senta, come valuta invece ciò che ha detto l'avvocato dello Stato, cioè la vostra controparte, ha detto su Sollicciano? In realtà questo ricorso non è, secondo loro, ricevibile, non deve essere accolto, perché comunque si è provveduto ad un sequestro in quel caso di parte delle sezioni, dei lavori potrebbero andare avanti, si potrebbe nominare un commissario ad acta per imporre l'esecuzione degli interventi necessari. Che difesa, come giudicate questa, diciamo, contro deduzioni?
0: Ma io personalmente ritengo che siano affermazioni abbastanza avulse dal tema che è oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale, perché sarebbe legare la garanzia di un diritto fondamentale comunque a un'attività futura, incerta, legata a un'agire della pubblica amministrazione. Qui invece quello che si chiede è una tutela effettiva di un diritto che solo l'autorità giurisdizionale può dare.
1: Senta, i tempi per la decisione della Consulta quali potrebbero essere?
0: Ma il comunicato potrebbe arrivare oggi, domani, insomma nei prossimi giorni, a breve. Poi quindi, per le motivazioni insomma, ci vorrà più tempo.
1: Quindi comunque è una decisione che evidentemente anche la Consulta ha ritenuto essere, se non urgente, comunque importante nel suo calendario.
0: Sì, confermo, perché è stata fissata piuttosto rapidamente l'udienza di trattazione. Quindi sì, è vero.
1: La sentenza avrebbe comunque effetto sicuramente immediato su quel caso specifico che voi portate?
0: Sì, bisogna leggere quella che sarà la valutazione della Corte, e poi potrebbe avere effetti immediati, nel senso che comunque noi abbiamo un procedimento che era sospeso e dovrebbe riprendere alla luce di quella che poi
1: eventuali nuovi principi o indicazioni che darà sul tema
0: da parte della Consulta. Sì, esattamente così.
1: Grazie all'avvocato Nicola Moncibì, ovviamente a risentirci quando si saprà il dispositivo e poi la motivazione. Buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata, grazie.
1: 9:27 minuti, ancora qualche istante di musica.

0: Newsbox.
1: Torniamo sui quotidiani, Nicola. Quest'oggi vi dovevamo l'apertura di Repubblica a Toscana, anche perché ci sono un paio di notizie interessanti. Repubblica parla con la sua apertura di sanità e dei conti della sanità toscana. Alla sanità mancano 130 milioni per riuscire a chiudere i conti, lo sbilancio di 380 milioni per quest'anno. Il governatore Gianni ha promesso all'assessore Monni i 250 milioni dell'addizionale IRPEF, ma il resto va trovato con i tagli in ASL e ospedali, quindi sono altri 130 milioni di tagli. Altra notizia riguarda la pista di Peretola, il progetto di ampliamento dello scalo. La nuova pista dell'aeroporto si è di nuovo impantanata tra ricorsi e burocrazia, scrive Repubblica. La comunicazione alla Commissione Europea sul progetto non è mai partita. 5 mesi passati tra carteggi e lentezze sulla partenza della conferenza dei servizi autorizzatoria finale per l'aeroporto, non c'è nemmeno una vaga ipotesi temporale. E poi appunto ancora dalle pagine interne, i lavori al ponte all'Indiano a Firenze, la partenza può attendere. Con le pagine Repubblica anche vi segnaliamo il tema della scuola, che poi riprenderemo successivamente. Ancora qualche istante con la musica, il traffico in temporale di muoversi in Toscana, e poi torniamo a parlare di un altro tema, che è quello del DDL antisemitismo, che è un progetto allo studio del Parlamento, ma che fa molto discutere. E ieri c'è stata una presa di posizione contraria dopo qualche indecisione passata da parte del PD, e ne parleremo fra poco con la professoressa della Scuola Normale di Pisa, Donatella Della Porta.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, a tratti per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Calenzano e Firenze Scandicci. Verso nord rallentamenti tra Calenzano e via 1 variante, sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna per traffico intenso. In A11 permangono 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze, ancora code a tratti verso il capoluogo tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. In Fipiri per gli spostamenti mattutini, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Troviamo inoltre code a tratti verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, fino al 9 ottobre nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Think I'm
2: going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: 9.32 minuti, ancora Newsbox, ancora un tema che intreccia le vicende locali con quelle nazionali. In particolare parliamo di una vicenda che ha fatto e continua a far discutere un progetto di legge in discussione al Parlamento, il cosiddetto DDL antisemitismo. Si tratta di un testo che prevede l'adozione di misure per contrastare appunto quello che viene definito antisemitismo. La definizione in particolare sarebbe quella operativa formulata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Questa definizione in particolare, ma anche diciamo un po' l'impianto della legge, che prevede anche la possibilità di nuove fattispecie di reato e la possibilità anche dell'autorità giudiziaria di intervenire nei confronti di manifestazioni e eventi che propalino questo tipo di antisemitismo come definito in legge, ha creato molte polemiche. In Parlamento c'è stata una divisione all'interno anche della componente del Partito Democratico, che ieri però è tornato su questo tema e anche questo è un po' diciamo l'occasione per riparlarne, perché ieri, a seguito di una riunione a porte chiuse, il PD è uscito con una nuova posizione, si era astenuto in una prima lettura, oggi, anzi ieri, ha detto che per bocca della segretaria Schlein non voterà questo testo di legge se non verrà cambiata la definizione appunto operativa che viene scelta dalla legge, ovvero quella dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Ne parliamo con Donatella Della Porta, docente all'Università Normale di Pisa, scienza politica. Buongiorno, ben ritrovata.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Ci dice, professoressa, qual è il problema di questa definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto? È davvero così pericolosa come dicono gli oppositori critici della legge?
5: Sì, è molto pericolosa perché confusa nelle sue tre parti. La definizione ha un elemento centrale in cui si dice che l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei. Questa definizione è molto meno precisa rispetto alla definizione di Gerusalemme, che segue una lunga tradizione di considerare l'antisemitismo come parte di razzismo, in cui c'è discriminazione rispetto agli ebrei, in questo caso considerati in quanto ebrei. Secondo elemento, nella spiegazione della definizione si dice che è possibile che critiche a Israele siano identificabili come antisemitismo, però non spiega quando, quindi rende la definizione estremamente pericolosa nella sua applicazione rispetto a qualsiasi tipo di critica a Israele, in un momento in cui Israele è accusato da molte parti di commettere un genocidio.
4: Anche perché si definisce Israele, ma come Stato, come governo, come popolo, no, o non lo si definisce in questo senso?
5: Sì. E terzo elemento è il fatto che la definizione presenta degli esempi, e fra questi esempi ce ne sono molti che si riferiscono a Israele e che in particolare considerano come potenzialmente antisemitico anche comparazioni in generale tra quello che succede in Israele e in Palestina e quello che i nazisti fecero contro gli ebrei nello sterminio degli ebrei in Germania, ma anche termini come apartheid, come ghetto e così via sono considerati come potenzialmente antisemiti senza che si spieghi esattamente quando e come. Quindi questi tre elementi sono elementi di fondamentale confusione.
4: Quindi,
5: in più, come è stato spesso anche sottolineato, separando antisemitismo dal razzismo, la definizione tende a essere essa stessa una definizione razzista, nel senso che privilegia un gruppo etnico, religioso e così via rispetto ad altri.
4: Ecco, quindi una sorta di stiramento del concetto che può aprire, diciamo, a quel scenario che denunciano gli oppositori, cioè del fatto che potrebbe succedere che questa definizione venga utilizzata per manifestazioni del pensiero oppure manifestazioni diciamo di piazza che mettono nel mirino l'operato del governo di Israele. Potrebbe essere così?
5: Allora, un problema centrale che è stato sottolineato da molti osservatori, anche esperti, è che questa definizione è una definizione tacciabile di antisemitismo essa stessa, perché considera ebrei stessi come colpevoli di antisemitismo collegato alla critica ad Israele. Inoltre è una definizione che nei fatti compie lo stesso processo logico che critica, che è quello di identificare gli ebrei con Israele. Neanche con il suo governo, proprio come con Israele come progetto sionista, come progetto di colonialismo di insediamento e così via. Quindi essa stessa come definizione viene meno al principio che dovrebbe essere fondamentale di separare quello che è il giudaismo, eccetera, dall'esistenza dello Stato di Israele, che come sappiamo ebrei famosi criticavano, da Einstein a Hannah Arendt, e così identificare anche come semita una definizione del collegamento tra l'identità etnica e lo Stato di Israele, che ormai sempre più cittadini ebrei condannano e rifiutano.
4: Lei ha scritto un libro che si chiama Guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica, e appunto analizza un po' dei meccanismi con cui media e istituzioni hanno diciamo modificato questo concetto. Siamo anche noi in Italia entrati in questa sorta di percorso, di processo? Questo DDL risponde in qualche modo a questa nuova, diciamo, modo di vedere il mondo e di sostenere evidentemente la causa del governo del israeliano?
5: Sicuramente in Italia ci sono stati vari tentativi di definire le proteste contro il genocidio in Israele come proteste antisemite. questo proposta di legge, disegno di legge, darà ulteriori strumenti in mano a chi vuole fare questa confusione tra critiche legittime a Israele e attacchi agli ebrei in quanto ebrei. È importante sottolineare che questo movimento di solidarietà con la Palestina è popolato da ebrei, quindi è un movimento di solidarietà che vede anche la mobilitazione di ebrei che vengono colpiti attraverso queste definizioni. In Germania un'organizzazione molto influente di ebrei critici di Israele, le Yudische Stimme, le voci ebraiche per una giusta pace in Medio Oriente, sono considerate come dal Bundesverfassungsschutz, dai servizi segreti, come estremisti pro-palestinesi, soprattutto in modo legato a questa legge che infatti ha portato l'adozione, poi non tramite legge ma tramite risoluzione parlamentare, ha portato a una repressione molto forte anche di intellettuali ebrei, da Nancy Fraser alla Masha Gessen, sono state le prime vittime di questo tipo di definizione e di tutto un apparato che viene creato. Appunto, per questo parlo di panico morale, perché molto spesso la critica a Israele, l'utilizzazione di termini come genocidio, apartheid, ghetto e così via, viene punita con un effetto anche di prevenzione del dibattito. Per esempio,
4: criminalizzazione del dissenso,
5: incaricati di proteggere la vita ebraica, nei fatti hanno censurato. Per esempio hanno censurato delle comunicazioni durante conferenze scientifiche che avevano il termine genocidio, denunciandolo alla magistratura, che aveva il termine genocidio nel titolo. Ma anche per esempio manifestazioni di piazza sono state interrotte dalla polizia, che considerava alcuni slogan come slogan che mettevano in discussione il cosiddetto, aperte virgolette, diritto di Israele ad esistere, chiuse virgolette. Ora, molti giuristi hanno osservato che non esiste un diritto di una nazione ad esistere che non possa essere dibattuto democraticamente. Non sono i cittadini che riconoscono uno Stato, quindi il dibattito su cosa Israele dovrebbe essere, se è legittimo avere uno Stato che si definisce come Stato solo di una parte dei cittadini, perché questo nella legge fondamentale di Israele è esplicitato, se tutto questo è un possibile per in particolare uno Stato che si definisce democratico. Quindi i panici morali sono spesso lanciati da vari gruppi di pressione pro-israeliani, certe volte anche dai consoli israeliani, dagli ambasciatori israeliani e così via, anzi gruppi di pressione per intervenire attraverso appunto una stigmatizzazione della solidarietà alla Palestina.
4: Insomma, i precedenti ci sono, sono sotto i nostri occhi e quindi abbiamo anche chiaro quale potrebbe essere il rischio. Grazie alla professoressa Donatella Della Porta, ovviamente a lei buon lavoro, a risentirci.
5: Grazie a voi.
4: Grazie.
5: Arrivederci, buon lavoro a voi.
4: 9:44 minuti, qualche istante con la musica e poi cambiamo argomento. Anche qua però un tema nazionale che si intreccia con quello locale, il decreto scuola sui limiti agli stranieri, cosiddetti stranieri nelle classi e gli effetti anche in Toscana.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.46, non si placa il dibattito sull'annuncio arrivato dal governo su quest'ultimo decreto scuola, in particolare l'intenzione di porre un limite al 30% massimo di alunni stranieri nelle classi. Per alunni stranieri bisognerà capire ancora esattamente di cosa si sta parlando, perché ieri il ministro Valditara ha chiarito che sono quelli che hanno delle difficoltà con l'uso dell'italiano. Sappiamo ci sono molti stranieri nelle classi, ma che parlano perfettamente la nostra lingua perché sono nati e cresciuti qua, ma la cittadinanza la avranno soltanto al compimento del 18° anno. Sta di fatto che questo tema è diventato anche politico, l'abbiamo visto, il botta e risposta sostanzialmente tra Mattarella e la Meloni, con il capo dello Stato che ha invitato a una scuola aperta e leva dell'inclusività, la Premier che ha invece ricordato come Mattarella anni fa parlasse di limiti quando era ministro dell'istruzione. Questo è il dibattito politico, ma poi c'è anche un dibattito a livello pratico per capire quali potrebbero essere gli effetti di questo sulle scuole, anche a livello toscano e fiorentino. Poi sentiremo anche la sindaca Funaro, ci sono profili polemici e critici. Vi diamo però un paio di spunti dalle pagine della Repubblica. C'è una scuola che si candida a, diciamo, applicare il decreto che ancora deve essere messo nero su bianco, una scuola di Arezzo, dice in particolare si propone come città di sperimentare, ecco, insomma, questo limite del 30%, ma invece altrove si segnalano grosse difficoltà. Lo ha fatto ieri ai nostri microfoni il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha detto fino qui da noi ci sono anche classi con il 70-80% degli studenti che potrebbero essere considerati stranieri, qua quel decreto sarebbe inapplicabile e anche controproducente. Oggi vi leggiamo anche dalla Nazione un'altra vicenda. Panzano, la scuola che rischia la chiusura, 7 alunni su 10 sono stranieri, genitori e docenti con il fiato sospeso. Panzano, frazione di Greve in Chianti, e parliamo proprio con il sindaco di Greve, Paolo Sottani. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, partiamo dalla situazione. Decreto che, almeno stando a quello che dicono Ministro e Premier, fisserà questo limite del 30%. Qual è la situazione della scuola di Panzano?
3: La situazione della scuola di Panzano è una situazione molto particolare. Addirittura abbiamo una classe con oltre il 70% di alunni stranieri. Anche da prima entrata quest'anno il 50% di alunni stranieri, dove è una zona dove ci sono molte aziende agricole, molte famiglie, quindi la percentuale di famiglie straniere è molto numerosa, perché tutte persone,
2: quindi lei definisce lavorano stranieri i bambini nati da coppie di origine straniera, giusto?
3: Sì, di origine straniera, esatto, di origine straniera, anche perché
2: non ci addentriamo invece sulle loro capacità, conoscenze linguistiche, o anche c'è un problema, come dire, anche sulla lingua nella scuola o alcune classi delle scuole di Panzano.
3: Sì, ora in alcune situazioni è chiaro, arrivano anche in corso di anno, oppure arrivano anche da, diciamo, in età un po' più avanzata, ma molti di questi però sono anche già dall'infanzia e quindi parlano benissimo l'italiano. Io voglio premettere che ancora dobbiamo leggere il decreto, si parla di deroghe. In questo caso io faccio l'esempio, abbiamo inaugurato una scuola con un investimento tutto comunale di 2.500.000 euro, e l'abbiamo proprio finita proprio pochi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, e quella scuola rischia di chiudere, ma con un'enormità di conseguenze ulteriori, perché non si è pensato poi anche questi bambini, questi studenti, questi alunni, io Comune di Greve è il comune più grande della città metropolitana, le più grandi della città metropolitana, 170 chilometri quadrati, è fondamentale le scuole e le frazioni, perché noi cosa facciamo? Li trasportiamo tutti nelle altre scuole, le risorse poi dove le abbiamo, al di là poi è un presidio.
2: Ecco, poi insomma, al di là di questo, diciamo, della logistica, c'è il fatto che una scuola è un presidio di carattere sociale, culturale, no?
3: Assolutamente, è un presidio sociale finalizzato proprio ma poi anche alle disuguaglianze, il contrasto alle disuguaglianze è fondamentale, un presidio in paesi come sono i nostri, è fondamentale.
2: Quindi diciamo, rimanete appesi alla lettura di quello che poi sarà il decreto. Il rischio appunto che quello che vi tocchi chiudere una scuola su cui avete investito molto e non ci sono alternative, insomma,
3: leggendo quello che leggiamo adesso è così, però ecco, si parla anche di deroghe, quindi vediamo il decreto come sarà, però ad oggi noi siamo preoccupatissimi.
2: Insomma, ieri il sindaco di Prato diceva alla Premier: venga a fare un giro in città, po' provocatoriamente, per capire poi qual è la situazione reale, e, come dire, condividerebbe l'invito con Biffoni.
3: Assolutamente, condivido l'invito anche di vedere una scuola dove abbiamo, è in classe A, efficientamente energetico totale, abbiamo fatto fotovoltaico, isolamento, una scuola dove riscaldamento a pavimento, abbiamo fatto ultramoderna, la migliore scuola che abbiamo nel nostro comune. E questo per dire, ma non è solo questo naturalmente è l'edificio, e poi, come ha detto lei prima, è un presidio sociale fondamentale legato al contrasto delle disuguaglianze, e poi diventa davvero molto critico anche gestire certe situazioni. Un abbandono scolastico sarebbe ancora più accentuato.
2: Grazie sindaco Paolo Sottani, greve in Chianti, vedremo appunto poi quale sarà la lettera del decreto e quali potrebbero essere applicazioni e deroghe, semmai a risentirci, insomma.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: 9:53 minuti, e di questo ieri ha parlato anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, sentiamo che cosa ha detto della possibile applicazione anche nel capoluogo di questo decreto scuola annunciato dal governo.
0: Lo voglio dire in maniera molto chiara, mi pare la solita uscita un po' populista che non ha senso, ma soprattutto non rispecchia la realtà del nostro paese. Mi viene da dire, forse Vannacci le sta sparando talmente grosse che si cerca di spararle anche più grosse di Vannacci. Basta guardare nella nostra città, la fotografia è molto diversa da quello che viene raccontato. Tanto le percentuali dei bambini nelle nostre scuole a livello cittadino vanno intorno al 20% dei bambini stranieri. Ma al di là di questo, sicuramente ci sono delle classi dove ce ne sono più e delle classi dove ce ne sono meno a seconda delle zone. Il tema vero è il percorso di accompagnamento alla lingua, il percorso di alfabetizzazione. Se noi guardiamo, tanti di questi bambini sono nati in Italia, per cui dov'è il problema? Parlano italiano come gli altri e il problema non esiste. Dall'altra parte invece abbiamo dei bambini che hanno bisogno di essere accompagnati. Il Comune di Firenze la sua parte la fa, e la fa da tantissimo tempo, finanziando e investendo risorse su centri di alfabetizzazione. Al governo, invece di mettere tetti improbabili, che tra l'altro vanno contro i nostri principi costituzionali, che mettessero in campo e finanziassero dei centri di alfabetizzazione diffusi in tutte le scuole d'Italia. La risposta è come abbattere le barriere che ci sono per i bambini, per fare in modo che siano al pari degli altri da un punto di vista linguistico. Questo deve essere fatto e sono le istituzioni che devono occuparsene, perché la nostra Costituzione dice questo. Io ci tengo a ringraziare il presidente Mattarella, che anche lui ieri ha messo un fermo su questa deriva che rischia di mandare un messaggio che è pericoloso. Invito il ministro, invito la presidente a venire nelle nostre scuole, vedere come sono i bambini. Sono molto più avanti di noi, hanno tanto da insegnarci.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo su le pagine dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana, con le pagine in particolare della Nazione, altri spunti che riguardano la mobilità. Vita più dura per i ladri di bici, presto in città, 1000 posteggi e nelle bike box, è un primo passo. Poi il tema del lavoro. Piano di rilancio per la Macuz, salvi 136 posti, la Lille intanto festeggia 150 anni con nuove sedi. Dalle pagine poi del Corriere Fiorentino, la politica, effetto Biffoni sul PD, a Prato l'Assemblea Nazionale dei Riformisti, l'ala riformista Dem ha scelto Prato per ritrovarsi e organizzarsi, è stata infatti convocata per sabato l'Assemblea Nazionale intitolata Cambiare, con il punto esclamativo alla Casa del Popolo Arci di Coiano, e ci saranno tutti i big, diciamo, della componente più moderata del PD. Ancora Corriere Fiorentino, la mia vita da precaria della giustizia, intervista ad una 37enne pendolare tra Caserta e Novoli, lo faccio per la mia famiglia, nei giorni scorsi la protesta dei precari, e ancora su Corriere Fiorentino una nuovo capitolo della vicenda Four Season. Ieri il dorso locale del Corriere della Sera denunciava la presenza di lavori poco chiari nel giardino di una parte di questo grande complesso alberghiero, l'ex giardino del convento delle monache, che è stato acquisito dal Four Season, e la denuncia, anche segnalazione dei residenti intorno, è stato compiuto uno scempio ambientale. Ora la reazione del comune: controlli sui lavori dentro il parco del Four Season. Palazzo Vecchio vuol vederci chiaro sul caso degli alberi tagliati all'ex regina delle suore di Maria Riparatrice nell'ambito del maxi intervento di recupero da parte del Four Season. Lancerà allarme il comitato dei residenti, un intero filare, un grande pino secolare mancano all'appello. Poi torniamo su alcuni spunti interessanti della Repubblica. Sanità, caccia a 130 milioni di euro per l'operazione salva bilancio. Dunque aziende sanitarie e ospedaliere guidate dall'assessorato alla salute dovranno rifare per bene i conti, trovare voci di spesa e ridurre per evitare il rosso. Non sarà facile, perché mancano praticamente 3 mesi alla chiusura dei bilanci, quindi gli interventi difficilmente possono essere decisivi, ma un po' di ottimismo dalle parti dell'assessorato si respira. Un paio di giorni fa Eugenio Giani e Monia Moni si sono incontrati per discutere i problemi economici della sanità. Intanto va ricordato, l'anno scorso è stato messo un totale di 330 milioni per far chiudere in pareggio il settore, tutta la regione. L'assessore alla salute ha spiegato che quest'anno si viaggia verso uno sbilancio superiore, quindi cresce ulteriormente, 380 milioni di euro, cifra importante di fronte alla quale Gianni ha spiegato quello che si può fare. L'idea è dare all'assessorato 250 milioni di euro, che è l'incasso e l'aumento dell'IRPEF deciso dal Presidente 4 anni fa per salvare i conti. Poi però di soldi non ce ne sono più, impossibile dire sia davvero così. La situazione economica però non è rosea, e il resto quindi dovranno essere i tagli. Altra notizia riguardava invece l'aeroporto di Peretola, che sembra essere ancora in stallo, lo scrive Repubblica. La comunicazione della Commissione Europea non è mai partita, nonostante siano passati 5 mesi, per la prima pietra dei lavori del nuovo aeroporto, che era stata annunciata entro l'estate 2026, si va ormai, se tutto fila liscio, all'estate ma del 2027. Ma questo scenario, su questo scenario pende la spada di Damocle dei tribunali. Su questo fronte si muove tutto invece molto velocemente. Scadevano ieri i termini dell'integrazione ricorso al TAR contro nuova pista presentata dai comuni della Piana di più Prato, più Università di Firenze e Puntuale Ricorrente hanno depositato nuovi motivi di ricorso sollevando problemi di tipo idraulico e ambientale. Palazzo Vecchio, Regione Toscana, ENAC e Toscana Aeroporti sono costretti a integrare le loro memorie in vista dell'udienza già fissata il 22 ottobre. Cosa farà il Tribunale Amministrativo? Bloccherà tutto di nuovo? Questo è il grande interrogativo. Chiudiamo con la cultura, sempre sulla Repubblica. La sfida di 1000 libri, noi bussola del mercato ma senza la versione digitale. Da pochi mesi è tornata in edicola la storica rivista letteraria, che ora ha la sua redazione a Firenze, diretta a Tommaso Gurrieri. Poi territorio, storie, Barberino e Tavernelle sul palco con gli Omini, quindi teatro. Domani al Circolo della Rampa lo spettacolo Più noi meno me, nato da 300 interviste, ci si può salvare solo con la collaborazione. Sul Corriere Fiorentino, le pagine della cultura, nel Palazzo d'Arte di Casamonti, sull'Ungaro Serri Story apre lunedì la nuova sede della collezione Casamonti, con quadri di Picasso, Fontana, Burri, Kiefer, Boetti, 250 opere per un affascinante viaggio del XX secolo. E poi al Mandela Forum domani la serata Senza Rossetto, che ricorda gli 80 anni dal voto alle donne. Senza Rossetto era il consiglio di non portarlo appunto nell'urna perché avrebbe potuto macchiare la scheda. Si celebrano gli 80 anni con uno spettacolo al Mandela Forum con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Non esiste progresso senza emancipazione femminile, dicono le tre intervistate. 10 un minuto, ci fermiamo qua con il nostro newsbox, linea alle notizie dell'Italia e dal mondo. Vi ricordo l'appuntamento alle 13 con Sputnik, alle 15 con Sputnik, novità musicali presentate da Martina Agnoletti, alle 16 gli aggiornamenti dell'attualità con Nova Radio News. Newsbox torna domani, 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle nostre frequenze.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. E ora il nostro appuntamento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
6: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
7: L'Aula di Strasburgo ha ospitato nei giorni scorsi il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, con il quale la Presidente della Commissione europea ha tracciato un bilancio delle politiche europee e dei risultati ottenuti nel 2026 con uno sguardo ai prossimi obiettivi. Abbiamo chiesto un parere a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo.
8: Ma direi un giudizio in chiaro scuro. Abbastanza bene la parte sull'immigrazione, dove si conferma la linea che siamo riusciti, in particolar modo grazie all'azione del governo Meloni e di una maggioranza alternativa che abbiamo creato in questo Parlamento nel centrodestra, per una linea più restrittiva sull'immigrazione. Meno bene, credo più deludente, la parte sulla competitività, il contrasto alla desertificazione industriale, che è la china su cui pericolosamente l'Europa si è avviata per un eccesso di regolamentazione e per le follie del Green Deal. Questa parte è stata una parte troppo blanda del discorso, mentre per noi rappresenta la priorità numero uno.
7: Altro tema del discorso della Presidente della Commissione è stato la sicurezza, con la proposta di istituire un Consiglio di sicurezza europeo. Che cosa ne pensa?
8: Penso che noi dobbiamo sviluppare soprattutto capacità industriale, che è la vera mancanza che l'Europa ha oggi, che ci rende dipendenti da forniture militari che arrivano da fornitori extra europei, e quindi questa è l'urgenza vera. E poi dall'industria, quando hai i mezzi, poi discende anche la capacità politica di prendere delle decisioni.
7: In occasione della plenaria dell'Europarlamento è intervenuto Mark Carney, premier del Canada, cui von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato della UE.
8: Con il Canada noi abbiamo un rapporto di cooperazione militare, abbiamo anche un accordo di libero scambio che è in corso, che è il CETA, quindi abbiamo già un livello di cooperazione molto forte e si può rafforzare. Credo che non ci sia bisogno di farlo con un accordo di associazione, peraltro non vorremmo che poi stringere col Canada in questa fase voglia dire lasciare andare l'America. Noi abbiamo bisogno di proteggere, difendere e rinforzare le relazioni transatlantiche con tutta l'America e non soltanto con una sua parte.
6: in collaborazione con ADN Kronos.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Nova Radio Città Futura.
10: Community Radio.
11: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
12: Luci della ribalta.
13: L'agenda eventi di Nova Radio.
14: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, oggi e domani alle 19 al Park, alle Cascine, Ito con Flavia Dule e Beatrice Guastalla. Oggi alle 20, Lunare, performance multidisciplinare del collettivo Oscena, che diventa atto politico. Al via Bright Night 2026, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. L'inaugurazione ufficiale è alle ore 21 al cinema La Compagnia con lo spettacolo Noi siamo il suolo, noi siamo la terra, monologo per una cittadinanza planetaria di Roberto Mercadini. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 il protagonismo femminile, un confronto intergenerazionale sul suffragio, la parità salariale e i diritti di cittadinanza con Livia Turco, Mia Diop e Martina Cardosi. Nella sede dell'associazione Mano Piazza al Galluzzo alle 17.30, Voce d'Anima e La Volpe con il Lume portano in scena lo spettacolo Londina. A seguire il laboratorio Abitare il suono dell'acqua. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 Mai partiti.
12: Luci della ribalta.
13: L'agenda eventi di Nova Radio.
15: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: I have never given. I have never sat back. And I have never refused.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso sud stessa situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 permangono 3 km stabili di coda per la vita esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso il capoluogo. Verso Pisa traffico bloccato con 1 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Pio 11 raccordo Lucca Viareggio e Pio 11 raccordo A12 Genova Rosignano. Infibili code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Pontassieve. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze, Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

cercando un senso in questo sogno, non c'è niente. Andremo a piedi sotto il mare, da qui ai Caraibi, cercando un senso.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto a Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento, oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
2: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
1: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
3: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
1: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile. L'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord, Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto Yuri Romanò.
4: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
1: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittorio Aguazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e Piombino Variante. In A11 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Piombino raccordo Lucca Viareggio e Piombino raccordo A12 verso Pisa. 2 km di coda anche sempre per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. In A12 4 km di code a tratti verso Genova tra Carrara più A12 A15, infipili code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte a Sieve permangono provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la SCHUT, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
4: Sta andando tutto male, sta andando tutto male.
5: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 2 km di coda tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla 12, anche qui per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. E chiudiamo con i treni: a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve, convogli percorrenti le tratte Firenze Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

va un divano per legare un po' meglio troppe cene frettate ad un sonno in ritardo. Ci voleva un divano per tenerti la mano senza

0: Avevamo un divano, ma se lo mangiò il cane, dopo che ci pisciò il gatto, che ci sbudellò un topo.
1: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, oggi e domani alle 19 al Park alle Cascine, Ito con Flavia Dule e Beatrice Guastalla. Oggi alle 20, Lunare, performance multidisciplinare del collettivo Oscena, che diventa atto politico. Al via Bright Night 2026, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. L'inaugurazione ufficiale è alle ore 21 al cinema La Compagnia con lo spettacolo Noi siamo il suolo, noi siamo la terra, monologo per una cittadinanza planetaria di Roberto Mercadini. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 il protagonismo femminile, un confronto intergenerazionale sul suffragio, la parità salariale e i diritti di cittadinanza con Livia Turco, Mia Diop e Martina Cardosi. Nella sede dell'associazione Mano Piazza al Galluzzo alle 17.30, Voce d'Anima e La Volpe con il Lume portano in scena lo spettacolo Londina. A seguire il laboratorio Abitare il suono dell'acqua. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 Mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea, APS, presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, per un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code a tratti a causa di un incidente ormai risolto in direzione Firenze tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Passiamo sulla 12, anche qui per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Uno sguardo sulla Fipili, dove per traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. E chiudiamo con i treni: a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti le tratte Firenze e Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Libero tra i liberi, povero tra i poveri, niente che mi rimproveri, se non d'essere uomini, la vita mi fa ricco, la vita mi fa ricco.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

quanto amore sprecato negli autobus, tra gente che potrebbe volersi bene, perché siamo tutti umani e mortali, nella natura e nelle sue catene. E quanto amore perduto negli autobus, in questo circo di gente diversa, per cui la vita è soltanto una lotta, ma è troppo spesso una battaglia persa. Quanto amore abbandonato negli autobus, da questi uomini multicolori, rinchiusi sempre nelle loro celle, senza sapere cosa c'è là fuori. Un grande mondo sicuramente non bello, ma fatto di briciole e di tanti amori. Un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri furori.

furono persi, sprecati in un autobus che non ha sosta e non ha fermata. Un viaggio pazzo che non ha meta, non ha ritorno, ma solo andata. E c'è solo l'acqua che può salvarci. Ti esce dagli occhi e ci esce dal cielo. Però ti prego, continuiamo a vederci. Io ti spoglierei di quel bellissimo velo che ti separa dalla mia vita, che ci separa dalla vita di tutti. Come se il mondo fosse un grande freddo, un lago gelato senza frangiflutti. Un grande mondo sicuramente non bello, o fatto di briciole dei nostri cuori. Un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri amori.

quanto amore si lascia fuori dagli autobus. Guarda le cicche, le sigarette. Portate via da questa pioggia insistente, buttate via da queste vite distratte. Io ho lo sguardo perduto e le costole rotte.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo adesso sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora in direzione Firenze. E chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Pontedera. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pisa-Livorno stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Hey bro, what's happening bro? Got that good chiba chiba. Right on, right on, right on, right on. You down?
3: I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready.
2: Good chiba chiba. Chiba chiba. Dynamite. You dig that chiba chiba, bro?
3: Yeah.
2: Coochie man, I got that mojo thing.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseevich.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti coloro che sono in ascolto sulle frequenze di Nova Radio. Siamo a Sputnik e questa è ovviamente una voce un po' poco consueta, perché evidentemente non è quella di Martina Agnoletti, che oggi non può essere qui presente per questa trasmissione, ma è quella di Stefano Patrizio. Io normalmente agisco nell'ombra e nel silenzio radiofonico, comunque mi si sente attraverso altri metodi, perché mando in onda senza parlare, ma questo oggi ci è toccato e vi è toccato a voi che state sulle frequenze di Nova Radio. Iniziamo immediatamente la playlist di Sputnik, ma prima di tutto ricordiamo che Nova Radio ha cambiato il numero WhatsApp al quale ci potete contattare. Il nuovo numero è il 339 77 88 125. Iniziamo dunque la nostra scaletta di oggi andando a parlare del nuovo disco della settimana, che stiamo ascoltando in realtà già da qualche giorno, cioè quello, il disco di cui parliamo è quello dei Flame Parade, che sono usciti per l'appunto qualche giorno fa con il loro nuovo lavoro che si chiama Hollywood Stray. Ne abbiamo già ascoltato delle tracce nei giorni passati. Oggi ci andiamo ad ascoltare The Place Where Love Will Let You Down, che è la seconda traccia del disco ed è anche una delle canzoni che io personalmente preferisco. È un disco che ci sta piacendo molto, ce ne avevano parlato anche ormai quasi un paio di anni fa, quando erano passate da noi a fare la video intervista, che se volete potete recuperare sul nostro canale YouTube. Intanto ci ascoltiamo The Place Where Love Will Let You Down. Questi sono i Flame Parade ed è il nostro disco della settimana.

E ritorniamo in onda dopo i Flame Parade, disco della settimana, per questa settimana sulle frequenze di Nova Radio. Questo è sempre Sputnik, questa è sempre una voce poco consueta, ma ricordiamo, Martina oggi non è con noi e quindi ci siamo noi. Continuiamo con la nostra scaletta andando a parlare di un cantautore soul francese, parigino per la precisione, il giovane T.Y.O., enfasi sul giovane perché il giovane T.Y.O. ha compiuto 40 anni pochi giorni fa e sostanzialmente per festeggiare, diciamo, questo lieto avvenimento ha pubblicato un nuovo singolo. Di lui se n'era parlato qualche anno fa come fenomeno della musica soul e R&B in salsa europea, quindi appunto è francese, che normalmente non produce, ecco, nei grandi pubblici non produce soul, non è uno dei

proprio perché li ha registrati al Electric Deluxe Studio, appunto di Austin, con uno dei componenti dei Black Pumas, ovvero Adrian Quesada. Ci andiamo senza ulteriori altri indugi ad ascoltare I've Got to Travel Alone.

E parlando di quarantenni, ci viene in mente che alcune delle band che noi quarantenni seguivamo tanto tempo fa sono però ancora in attività, e parliamo di una delle band preferite addirittura da Kurt Cobain all'epoca, perché sono tornati i Teenage Fan Club, mitico gruppo rock, shoegaze e power pop, insomma, come lo si voglia definire, definiamolo, sono scozzesi di Glasgow, quindi entriamo anche in zone che ci stanno simpatiche per noi, appunto, quarantenni amanti dei Mogwai. Parlare di band scozzesi ci fa sempre molto piacere. È tanto tempo ormai che non pubblicavano qualcosa di nuovo, pur nella loro nuova formazione, perché da qualche anno, sappiamo, hanno perso per strada uno dei pezzi fondamentali, uno dei fondatori della band.

ma sono ancora attivi, e quindi ci andiamo ad ascoltare uno dei nuovi singoli che hanno pubblicato, i Teenage Fan Club, che appunto sono ben almeno 3 anni, forse di più, che non pubblicavano nulla. Questo nuovo singolo si chiama Day in the Sun, questi sono i Teenage Fan Club. Dopodiché andremo in pausa perché ci stanno pressando sia la pubblicità che il GR del traffico, quindi Teenage Fan Club, Day in the Sun, e poi torniamo.

0: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre per un veicolo fermo in avaria in direzione Roma sulla 1 direttissima rallentamenti tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola. Passiamo sulla Fipili anche qui per un veicolo fermo in avaria 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentina in direzione mare. Passiamo sulla Fipili anche qui per un veicolo fermo in avaria 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Rallentamenti invece in direzione Firenze per traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
5: Ritorniamo in onda con Sputnik, la nostra seconda parte. Come già detto, non c'è Martina Agnoletti, io sono Stefano Patrizio e la sto sostituendo, ma solamente per oggi, tranquillizziamo ascoltatori e ascoltatrici più affezionati e affezionate, è un qualcosa di transitorio. Ricominciamo la nostra scaletta da dove l'avevamo lasciata. Abbiamo ascoltato finora i Flame Parade, T.Y.O. e poi i Teenage Fan Club. Oggi evidentemente giornata dedicata ai quarantenni e alle quarantenni, perché andiamo a parlare di Dawn Richard, cantante e ballerina e anche tanto di più statunitense, che si fa insomma della sua propria musica, e quello anche qui come per T.Y.O. il soul, l'R&B. È tornata anche lei sulle scene con dei nuovi singoli, era in realtà qualche anno, era dal 2020-2021, qualcosa del genere, che non pubblicava nulla. Siamo già al secondo singolo che esce in rapida successione, abbiamo già ascoltato qualche giorno fa Baby Can We, che era già uscito. Oggi invece ci andiamo ad ascoltare Enough.

0: not my only fans.
1: Ça des bons créoles, il fait. Pour faire l'argent, pour faire la vie. Ça des bons créoles
2: oh,
1: comme toi.
2: Oh, mais ça, mon beau, mais ça, mon pas. Moi, c'est différent, tu connais. Parce que là, moi, tu viens pour quitter la légende. Moi, ici, dans la Californie, c'est la vie.
3: E in questa alternanza di band che sono in attività tra almeno una quarantina d'anni e invece artisti quarantenni, abbiamo appena finito di ascoltare il nuovo singolo di Don Richard, finale quantomeno particolare, iniziano a parlare anche in francese, il pezzo ci era piaciuto molto, quindi ci faceva piacere condividerlo. Andiamo dunque, sempre per questa alternanza di cui, a cui accennavamo prima, a parlare degli Echo and the Bunnymen, che è band, voglio dire, ormai in piedi forse anche da più di 40 anni, forse quasi ormai 50, la band formata dai due componenti originari e poi quelli in realtà nuovi, ovvero Ian McCulloch e Will Sergeant, anche loro come i Teenage Fan Club si sono persi qualche pezzo per strada, nel tempo li hanno cambiati, sono tornati, anche loro sono tantissimi anni che non pubblicavano qualcosa di nuovo, almeno una decina, sono tornati con un nuovo disco uscito proprio qualche giorno fa, il 18 di settembre, il nuovo disco si chiama Apples for Isaac, noi ci andiamo ad ascoltare la prima traccia di questo disco, che è anche il secondo singolo estratto, era già uscito Brussels is Haunted, che avevamo anche già ascoltato sulle nostre frequenze di Nova Radio, adesso ci andiamo ad ascoltare, come detto, Take Me by the Hand.

Si dice spesso che si nasce incendiari e si diventa pompieri, non è il caso del buon Ian McCulloch, che invece continua a spingere e a cantare con tutto il fiato che gli rimane in gola, e gliene rimane veramente un bel po'. Forse non si poteva dire la stessa cosa dei Teenage Fan Club, ce li ricordavamo un pochino diversi. Se sono ammollati, no, hanno semplicemente cambiato genere. In realtà il prodromi di quello che si sente adesso si sentivano anche 20, 30, 40 anni fa. Parlando di cose e di persone o di dischi che hanno 40 e più anni, oggi ormai il tema è questo. Oggi è il 23 di settembre, è appena passato l'equinozio, dunque possiamo dire di essere ufficialmente in autunno. Il primo giorno di autunno di ben 45 anni fa, invece, usciva in Italia, il 21 di settembre per la precisione, La voce del padrone, disco incredibile di Franco Battiato, ovviamente uno dei capolavori della musica italiana in generale, sicuramente per quanto riguarda la musica pop, rock, elettronica e tutta la musica d'autore. Qualche anno fa, per il quarantennale, era stata pubblicata una versione rimasterizzata del disco, e noi dunque, per festeggiare questo inizio di autunno, la fine dell'estate, ci chiediamo come abbiamo passato l'estate. Noi quest'estate la passammo su una spiaggia solitaria.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. (339) 77 88 125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp. Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: 16.05, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini della redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Nova Radio News, oggi eccezionalmente con me in conduzione, da domani con la nostra Martina Agnoletti che tornerà regolarmente al microfono. Le notizie principali del giorno che andremo a vedere tra poco le potete commentare, come avete sentito anche dallo spot che è passato pochi istanti fa in onda, sul nostro nuovo numero WhatsApp, il 339 77 88 125. Usatelo per scriverci in diretta, commentare con noi le notizie e mandarci messaggi vocali in ogni momento della giornata. Iniziamo allora subito il nostro notiziario partendo dal commento del presidente della regione Toscana Eugenio Giani alle parole di Giorgia Meloni sul capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha detto: Giani, mi sembra una caduta di stile che non è propria di un presidente del Consiglio. Sta parlando Giani a proposito delle affermazioni della Premier riguardo alle circolari redatte da Mattarella quando era ministro dell'istruzione, proprio sul tetto per gli alunni stranieri in classe, argomento di grande attualità e di dibattito in questi giorni. Affermazioni arrivate dopo che il capo dello Stato, da Amatrice, aveva invece definito la scuola come la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Sentiamo quello che ha detto il presidente della regione in poche parole rispetto appunto al commento della Premier sulle parole di Mattarella.
1: Ma mi sembra davvero una caduta di stile che non è propria di un presidente del Consiglio. Il presidente Mattarella è persona di grande equilibrio, di grande capacità, e conseguentemente io ritengo che nell'essere interprete dei valori che correttamente poi vengono applicati nella comunità, in questo caso si parla di scuola pubblica, le parole del presidente Mattarella devono essere ascoltate, non criticate.
0: E con il nuovo decreto scuola, che fissa il 30%, ricordiamolo, massimo il limite di alunni stranieri, usiamo le virgolette perché così diciamo la definizione poi non è molto ben chiara, del decreto che verrà approvato a seconda anche di quella che sarà la forma che il governo deciderà di portare in aula nei prossimi giorni, la scuola di Panzano in Chianti ad esempio rischia di chiudere. Questo è l'allarme che lancia il sindaco di Greve Paolo Sottani. A Panzano c'è una forte presenza di famiglie di origine straniera, ha detto stamani a Nova Radio. In alcune sezioni la quota degli stranieri supera il 70% e anche la prima appena costituita vede il 50% di figli di migranti. Il rischio concreto è che con il nuovo decreto la scuola debba chiudere. Un disastro sarebbe per il comune, che ha appena concluso dei lavori di ristrutturazione da ben 2,5 milioni di euro, che fanno del plesso il fiore all'occhiello dal punto di vista dell'efficienza energetica e delle dotazioni. Sentiamo un estratto dell'intervista realizzata stamane da Riccardo Pinzauti al sindaco di Panzano, appunto, di sindaco, scusate, di Greve in Chianti, Paolo Sottani, su questa vicenda.
2: La situazione della scuola di Panzano è una situazione molto particolare, addirittura abbiamo una classe con oltre il 70% di alunni stranieri, anche la prima entrata quest'anno il 50% di alunni stranieri, dove è una zona dove ci sono molte aziende agricole, molte famiglie, quindi la percentuale di famiglie straniere è molto numerosa. In alcune situazioni è chiaro, arrivano anche in corso di anno, oppure arrivano anche in età un po' più avanzata, ma molti di questi però sono anche già dall'infanzia e quindi parlano benissimo l'italiano. Io voglio premettere che ancora dobbiamo leggere il decreto, si parla di deroghe. In questo caso io faccio l'esempio: abbiamo inaugurato una scuola con un investimento tutto comunale di 2.500.000 euro e l'abbiamo proprio finita proprio pochi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, e quella scuola rischia di chiudere, ma con un'enormità di conseguenze ulteriori, perché non si è pensato poi anche questi bambini, questi studenti, questi alunni, il comune di Greve è il comune più grande della città metropolitana, una delle più grandi della città metropolitana, 170 km quadrati, è fondamentale le scuole e le frazioni. Perché noi cosa facciamo? Li trasportiamo tutti nelle altre scuole?
3: Ecco, poi insomma, al di là di questo, diciamo, della logistica, c'è il fatto che una scuola è un presidio di carattere sociale, culturale, no?
2: Assolutamente, è un presidio sociale finalizzato proprio ma poi anche alle alle disuguaglianze, il contrasto alle disuguaglianze è fondamentale, un presidio in un paese come sono i nostri, fondamentale.
3: Quindi diciamo, rimanete appesi alla lettura di quello che poi sarà il decreto. Il rischio è appunto che quello che vi tocchi chiudere una scuola su cui avete investito molto.
2: Leggendo quello che leggiamo adesso è così, però ecco, si parla anche di deroghe, quindi vediamo il decreto come sarà, però ad oggi noi siamo preoccupatissimi.
0: Dunque, dopo le preoccupazioni registrate ieri dal sindaco di Prato Biffoni, anche quelle del sindaco di Greve, ma tante sono le storie sul territorio che hanno reagito in maniera evidentemente preoccupata rispetto alla notizia di questo tetto sul 30% degli studenti stranieri nelle classi. Ne parleremo ancora nei prossimi giorni nei nostri approfondimenti. Cambiamo adesso invece argomento, perché è arrivato ieri alla Corte Costituzionale il caso del carcere di Sollicciano. Si è tenuta infatti l'attesa udienza per il caso di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze dopo il ricorso presentato dagli avvocati di un detenuto che denunciavano condizioni di degrado strutturale dell'istituto e una inadempienza dell'amministrazione penitenziaria rispetto alle richieste di intervento avanzate nei mesi scorsi. Le pene non possono consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, ha detto in aula Nicola Muncibi, uno degli avvocati del detenuto condannato per omicidio con pena prevista nel 2042. Non si tratta di una raccomandazione, ma di un limite immediato al potere punitivo dello Stato. Il rispetto tutela dignità umana e non ammette dilazione. Sentiamo quello che ha detto proprio l'avvocato Muncibi stamani, intervistato nel corso di Newsbox su Nova Radio.
4: Il tema fondamentale, la domanda che ci dobbiamo porre, è se una pena che è stata legittimamente comminata poi possa essere eseguita in termini contrari a quello che la Costituzione prevede.
3: Ecco, se la Consulta dovesse darvi ragione, che cosa potrebbe cambiare dal punto di vista sistemico? Ci sarebbero fiumi di ricorsi?
4: Ma diciamo che probabilmente ci sarebbe, forse sì, un'implementazione di ricorsi, però non c'è nessun automatismo, perché poi la valutazione è legata al compimento di un iter giudiziario, ripeto, che è molto, molto lungo e molto complesso, che comprende peraltro una valutazione discrezionale da parte del giudice di sorveglianza, che dovrà valutare sì da un lato l'esistenza di un'esecuzione contraria al senso di umanità, ma bilanciarlo con esigenze di sicurezza, di prevenzione sociale e di indefettibilità della pena. Quindi non sarebbe comunque assolutamente un automatismo, ma un rimedio di chiusura laddove l'ordinamento, a nostro modo di vedere, riscontra una falla sistemica.
3: Certo, però potrebbe essere da stimolo, perché costringerebbe ovviamente il decisore politico, amministrativo ad agire.
4: Diciamo che potrebbe essere sì da stimolo per mettere mano finalmente a quelle criticità che da anni vengono riscontrate non solo a Sollicciano.
3: Senta, i tempi per la decisione della Consulta quali potrebbero essere?
4: Ma il comunicato potrebbe arrivare oggi, domani, insomma nei prossimi giorni, a breve. Poi quindi, per le motivazioni insomma, ci vorrà più tempo.
3: Quindi comunque è una decisione che evidentemente anche la Consulta ha ritenuto essere se non urgente, comunque importante nel suo calendario.
4: Sì, confermo, perché è stata fissata piuttosto rapidamente l'udienza di trattazione.
0: Cambiamo argomento adesso, arriviamo al Consiglio regionale della Toscana che in questi giorni si sta svolgendo, che è arrivato anche all'esame della proposta di legge sulle disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali, detto anche ormai in maniera più semplice, anche se si usa in questo caso un inglesismo, il cosiddetto social freezing. Il provvedimento, ha spiegato Andrea Vannucci, presidente della Commissione Sanità del Partito Democratico, interviene nell'attuazione della libera e volontaria scelta di ricorrere alla crioconservazione dei gameti all'interno del quadro normativo vigente a fronte di una persistente contrazione della natalità e della tendenza al rinvio di progetti genitoriali. La Toscana è tra le prime a introdurre già nel 2019 misure sul cosiddetto social freezing e dunque riteniamo opportuno, ha detto Vannucci, introdurre specifici interventi di sostegno destinati alle donne che intendono avvalersi del social freezing, che comporta rispetto agli uomini maggiori complessità e costi. Sentiamo quello che ha detto proprio un flash all'uscita dall'aula dopo il voto del Consiglio regionale, Andrea Vannucci, voce che ci è arrivata pochissimo fa.
5: È una legge che parla delle persone e che parla alle persone. È una legge che mi auguro, ma credo fortemente che sarà così, creerà opportunità di realizzazione dei propri sogni e dei propri obiettivi a cittadini che vivono nella nostra regione. E questo credo che sia davvero un qualcosa che, nel momento in cui si sceglie di fare politica, si sceglie, almeno io l'ho scelto, per vivere questo tipo di sensazione, ecco, di fare un qualcosa che non rimane evidentemente all'interno delle quattro mura in cui si è discusso, ma che davvero prova a dare opportunità alle persone che le cercano.
0: Nello specifico la proposta di legge è composta da 4 articoli e prevede una misura di sostegno economico attuata tramite le aziende sanitarie locali. Il contributo fino a un massimo di 3.000 euro sarà destinato alle donne tra i 25 e i 39 anni residenti in Toscana da almeno un anno e con un ISEE familiare non superiore ai 30.000 euro. La priorità nell'assegnazione sarà riconosciuta alle richiedenti con ISEE più basso, mentre a parità di ISEE prevarrà la maggiore età anagrafica. Abbiamo sentito dunque il commento a caldo all'uscita dall'aula del consiglio regionale del consigliere Andrea Vannucci del PD. Parliamo adesso invece di un altro argomento che è arrivato nelle aule regionali quest'oggi. Stiamo parlando di un commento su quello che sta arrivando dalle varie aziende agricole, dalle vigne della Toscana: soddisfazione sulla qualità nonostante le difficoltà e crisi conclamata dovute al cambiamento climatico. Così diciamo sulla vendemmia toscana del 2026 l'assessore regionale all'agricoltura Marras. Sentiamo un suo commento proprio sulla vendemmia in corso e delle difficoltà che le aziende agricole e vitivinicole toscane, così come in pratica tutte quelle europee, anche se ovviamente lo sguardo si può allargare a tutto il mondo, stanno vivendo in questi anni.
6: La vendemmia, tutti gli operatori dicono di essere molto contenti della qualità, delle condizioni che poi sono verificate anche grazie a questa combinazione, seppure anomala, delle condizioni meteoclimatiche che si sono vissute negli ultimi mesi. Però il sottostante è un sottostante di grande difficoltà, di crisi, di necessità di reimpostare una identità e una prospettiva al nostro vino. È un comune destino quello del vino, del mercato del vino, perché conosciamo bene cosa succede in Francia, sono accomunati da queste situazioni anche altre grandi realtà regionali come il Piemonte, perché chiaramente cambiano i consumi, le condizioni del clima cambiano, l'aspetto e le condizioni naturali, il prodotto deve incontrare nuovi consumatori che in realtà fanno fatica per tante ragioni, anche per una campagna insensata e contraria che c'è nei confronti del vino. Non si spiega il paradosso per cui crescono invece i consumi dei superalcolici, e quindi c'è una situazione strutturale che va affrontata con un approccio strategico, e però per avere un futuro nuovo occorre affrontare anche il presente, che è schiacciato da questa situazione. Quindi è chiaro che dovremo chiedere robuste iniziative di contrasto nell'immediato al disagio che c'è, al recupero di una dimensione economica delle nostre imprese, perché le giacenze sono davvero importanti, ma nello stesso tempo impostare politiche promozionali, di investimento, la ricerca, la capacità di riposizionare anche il prodotto in un altro modo, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista della sua freschezza e della essenza stessa del vino. Penso che questa condizione sia nelle corde del movimento del vino toscano, perché i consorzi, le associazioni di categoria, i rappresentanti cioè di questo mondo si sono interrogati collegialmente, non lo faremo insieme a loro il 12 di ottobre, partendo proprio da questo presupposto, affrontare il presente con anche la necessità di individuare politiche difensive, ma anche allo stesso modo e parallelamente affrontare un approccio più strategico e ci riposizioni nei prossimi anni.
0: E arriviamo adesso invece a parlare del cosiddetto DDL antisemitismo, sul quale ormai si è infiammato sempre di più il dibattito all'indomani e soprattutto in attesa poi all'indomani della presentazione, ma in attesa della discussione all'esame del Parlamento. Ieri infatti, dopo una lunga riunione di segreteria, il PD ha deciso: non voteremo la legge, continuerà a utilizzare la definizione operativa formulata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, ha detto Elly Schlein. In questo modo i Dem decidono di accogliere le posizioni di chi ormai da mesi denuncia il rischio che, utilizzando questa definizione, possano essere definiti e sanzionati come antisemita anche le manifestazioni di dissenso e critica contro la politica del governo israeliano. Non banale questa presa di posizione, perché tra i promotori di questo DDL ci sono anche nomi noti proprio del Partito Democratico, l'ex ministro Del Rio tra tutti. Il rischio effettivamente c'è, come ha confermato stamani Donatella Della Porta, docente di scienza politica dell'Università Normale di Pisa e autrice del libro Guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica, che abbiamo intervistato nel corso di Newsbox. Il rischio c'è, ha detto Donatella Della Porta, perché la definizione è molto vaga, riguarda una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio. Sentiamo un piccolo estratto della bella intervista stamani a Nova Radio realizzata da Riccardo Pinzauti. Per sentirla ovviamente in maniera completa, l'invito è quello di andare sul sito novaradio.info.
7: In Germania un'organizzazione molto influente di ebrei critici di Israele, le Judische Stimme, le voci ebraiche per una giusta pace in Medio Oriente, sono considerate come dal Bundesverfassungsschutz, dai servizi segreti, come estremisti pro-palestinesi, soprattutto in modo legato a questa legge che infatti ha portato l'adozione, poi non tramite legge ma tramite risoluzione parlamentare, ha portato a una repressione molto forte anche di intellettuali ebrei, da Nancy Fraser alla Masha Gessen, sono state le prime vittime di questo tipo di definizione e di tutto un apparato che viene creato. Appunto per questo parlo di panico morale, perché molto spesso la critica a Israele, l'utilizzazione di termini come genocidio, apartheid, ghetto e così via, viene punita con un effetto anche di prevenzione del dibattito. Per esempio,
3: criminalizzazione del dissenso,
7: incaricati di proteggere la vita ebraica, nei fatti hanno censurato

0: dibattuto democraticamente.
1: Per commentare con noi tutte le nostre interviste, i nostri approfondimenti, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è cambiato da qualche settimana. Se dopo l'estate non l'avete salvato sul vostro smartphone, fatelo. 339-7788-125 è il nuovo numero WhatsApp di Nova Radio. Ma noi adesso cambiamo argomento, perché stasera alle 18 presso la sede di Fuori Binario in Via del Leone qua a Firenze ci sarà la presentazione della campagna di crowdfunding per la realizzazione di Non Qui Ovunque Tranne a Casa, ovvero un podcast narrativo in quattro episodi che attraversa la Firenze che non si mostra, raccontando le vite di chi abita le strade e gli spazi che la città non sa di avere. Interverranno tra gli altri Francesco Tanini, autore e documentarista del podcast stesso, che è anche nostro ospite questo pomeriggio, al quale diamo il benvenuto sulle frequenze di Nova Radio. Ciao Francesco, ben arrivato.
2: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
1: Una piccola anteprima rispetto alla presentazione delle 18 di oggi dagli amici di Fuori Binario. Ti chiediamo di raccontarci un po' qual è il tema che hai scelto. Io l'ho giusto raccontato nelle poche parole che riprendendo dalla presentazione, ma di cosa parla Non Qui Ovunque Tranne a Casa, il podcast che hai realizzato?
2: Allora, Non Qui è una docuserie in quattro episodi che racconta la vita in strada a Firenze. L'idea nasce prettamente dalla mia esperienza, perché comunque a Firenze ci lavoro e la attraverso, e mi capita di vedere spazi che non sono pensati per essere abitati, ma che in realtà sono abitati da persone, e se quella è la loro casa, dove c'è una casa c'è una storia, e quindi mi sono chiesto quali fossero le storie delle persone che in quegli spazi ci vivono, e da lì è venuta fuori una docuserie che racconta principalmente l'esperienza della vita di Cristina, che è la protagonista della nostra serie.
1: Non a caso il luogo dove oggi presenterai il tuo podcast, Fuori Binario, è un po' il baluardo, se vogliamo, di tante di queste storie che purtroppo tante volte abbiamo anche ospitato sulle nostre frequenze, hanno avuto negli ultimi mesi anche episodi davvero difficili da poter commentare, anche drammatici. Ti chiedo se questi quattro episodi vanno un po' effettivamente a dare anche uno spaccato di quella che è una Firenze che si vuole forse davvero non vedere, rispetto a quella che tanto ormai da vetrina che vediamo invece tutti i giorni per le strade del centro.
2: Ma io devo dire che realizzando questa docuserie, questo documentario, ero partito in un certo modo e via via che lo realizzavo mi sono reso conto di come le storie che raccoglievo in realtà mi parlassero molto. E questo è il primo elemento di stupore che ho avuto. E quello che diciamo è venuto fuori è sicuramente una storia rotta. Una storia in cui ci sono un sacco di crepe in cui si finisce dentro in maniera inaspettata e da cui è difficilissimo uscirne, e quando ci si fa bisogna stare attenti alla crepa successiva. Quindi il racconto della vita di Cristina è molto rappresentativo di questa cosa, ed è per questo che abbiamo scelto la sua voce proprio come rappresentativa di molte altre. E devo dire che ascoltandola sono finito a farmi anch'io stesso molte domande sul mio modo di guardare il mondo che ho attorno, ecco.
1: Dal tuo punto di vista, anche se ovviamente il tuo lavoro è molto, in questo caso, è fiorentino-centrico, però sono le storie di persone che vivono per strada, le possiamo trovare in varie parti nelle grandi città e non soltanto di tutta la nostra, di tutto il nostro paese. C'è una tipicità fiorentina di questo che ci caratterizza, in positivo o in negativo? In positivo verrebbe da dire, insomma, ci sono tante belle storie di realtà che riescono in qualche modo a dare accoglienza, ma c'è qualcosa che caratterizza proprio il fatto di queste storie a Firenze?
2: Io, se devo pensare a una cosa che mi ha stupito molto, è la storia di Raffaele, che appunto nell'ambiente delle persone che vivono in strada viene chiamato il sindaco di Via Pretatiana, perché abita lì, e nella sua storia mi ha raccontato in maniera molto forte e molto vivida come quella sia casa sua, non perché lì c'è la panchina in cui dorme

0: lo spazio in cui tiene le sue cose, ma perché si è riuscito a costruire una connessione con le persone di quel rione, e quindi per lui casa sua è quella perché ci sono le sue relazioni di riferimento. Questa è una cosa che onestamente quando ho iniziato a parlare con lui non mi aspettavo, però è una cosa che ho ritrovato molto anche in altre storie, cioè la capacità di riuscire a trovare molto spesso degli elementi di connessione con lo spazio e la comunità lì attorno, che non sono mai tantissime, non si parla mai di decine e decine di relazioni, però magari sono una o due di riferimento, e dentro a quella relazione c'è tantissimo che parla anche a noi.
1: Il podcast si compone di 4 episodi di circa 25-30 minuti ciascuno. Ti chiedo ovviamente dove si può ascoltare, se è già ascoltabile, ma soprattutto ricordiamo che te oggi a Fuori Binario lanci, presenti una campagna di crowdfunding, quindi ti chiedo anche come si può partecipare alla campagna.
0: Sì, allora, il podcast è in fase di produzione e la campagna di crowdfunding è fatta apposta per sostenere questa produzione, perché abbiamo fortemente voluto mantenere uno sguardo indipendente nel raccontare questa storia, quindi il supporto delle persone che sono interessate a questo tema per noi è fondamentale per poterlo realizzare. La campagna di crowdfunding si può trovare sulla piattaforma Produzioni dal Basso, dove basta cercare Non qui ovunque Terna a casa e sarà possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla produzione e anche alle ricompense, diciamo ai reward che le persone riceveranno quando decideranno di fare una donazione. L'uscita del podcast è prevista circa metà fine novembre e sarà disponibile sulle principali piattaforme d'ascolto, che sono Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutte le piattaforme in cui si ascoltano prodotti audio narrativi.
1: Allora, ricordare l'appuntamento di oggi, tra poco, insomma alle 18, alla sede di Fuori Binario di Via Leone 76, vicino a Piazza Tasso, insomma, per chi non fosse pratico, ma credo che tutti sappiano più o meno dove sia, almeno tra chi ci ascolta, tra chi ascolta Nova Radio sa benissimo dove si trova la sede di Fuori Binario. Ci sarà la presentazione del podcast di Francesco Tanini, ma poi torneremo sicuramente allora a lanciarlo, a riparlarne quando arriverà la pubblicazione più avanti. Intanto grazie mille davvero, Francesco, e complimenti.
0: Grazie mille, grazie a voi, un saluto.
1: Ringraziamo Francesco Tanini per la presentazione di questo podcast, che ben volentieri poi promuoveremo quando arriverà anche alla sua pubblicazione. Ricordiamolo, il titolo: Non qui ovunque tranne a casa. Per quanto riguarda invece la nostra prima parte di Nova Radio News, siamo giunti al termine. Adesso c'è il GR Traffico, poi nella seconda parte gli approfondimenti di cultura, come ogni giorno a cura di Martina Agnoletti. Grazie mille per essere stati all'ascolto di questa prima parte di Nova Radio News. Rimanete sulle frequenze di Nova Radio. Vi ricordo ancora il numero WhatsApp di Nova Radio, il 339 7788 125.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 chilometri di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre per un veicolo fermo in avaria in direzione Roma, sulla 1 direttissima rallentamenti tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola. Passiamo sulla Fipili, anche qui per un veicolo fermo in avaria 1 chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Rallentamenti invece in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci per traffico intenso. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Rallentamenti invece in direzione Firenze per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana in aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Spazio al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Palazzo Strozzi, dove si intitola Broken, il potere del frammento, la nuova grande mostra dedicata proprio al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. La mostra sarà in programma dal 25 di settembre al 24 di gennaio del 2027 ed è organizzata con la National Gallery of Art di Washington. Riunisce circa 80 opere dalla dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei. I reperti e le opere ospitate nella mostra arrivano dai più importanti musei del mondo. Di come è stata studiata questa mostra e del concetto che c'è alla base abbiamo parlato con Arturo Galanzino, il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi.
5: Sì, Broken, il potere del frammento, è una storia, è una mostra molto speciale perché mette insieme, credo per la prima volta, 5 millenni, 5 continenti di storia della scultura, ma una storia della scultura diversa, perché è tutta sotto il punto di vista, sotto la lente della frammentazione, ovvero della rottura. Quindi opere rotte, mostriamo opere antropomorfe, quindi sculture, statue che rappresentano corpi umani nel loro stato frammentario, appunto. Queste frammentazioni, queste rotture, come possiamo vedere nelle prime sale, danno ulteriore forza al frammento, danno ulteriore forza estetica alle sculture, le rendono ovvero più belle. Questo è storicamente un dato legato al gusto, legato alla cultura. E vediamo anche però come all'interno della mostra queste sculture rotte, appunto, appaiono legate a stravolgimenti storici, politici o geopolitici, religiosi, climatici, e quindi queste rotture, al di là del loro valore estetico, assumono anche significati ulteriori, in alcuni casi che ce li rendono molto attuali, se pensiamo appunto al contesto di guerra e distruzione in cui viviamo. Ma ricordiamo tutti, credo, almeno quelli un po' più vecchi, e le cadute delle dittature nell'est Europa, ad esempio, ecco, tutte queste cadute di regimi ancora oggi continuano a esistere in molte parti del mondo, e così è stato nei secoli passati. E questa stanza, ad esempio, racconta di queste cadute, di questi cambiamenti dal tempo della Roma antica fino al Novecento, come possiamo vedere. Però credo che sia anche interessante vedere appunto come questi frammenti poi raccontano anche storie di gusto, di collezionismo, di commerci anche legati all'arte, spesso attraverso le rotte commerciali del colonialismo, degli imperi. Quindi una mostra che parla anche di questo, di opere trafugate, di opere rubate, distrutte, tolte dai loro contesti. Abbiamo opere che vengono da tempi cambogiani, ad esempio, portate via, trafugate durante gli anni del regime di Pol Pot e dei stravolgimenti che hanno toccato quella parte del mondo in questo periodo. Insomma, è una mostra davvero molto varia. Ecco, vediamo però anche come molte volte le cose sono più complesse. Michelangelo non volle restaurare il Torso del Belvedere, una delle opere che più lo influenzò per tutta la sua carriera. Canova non volle restaurare i marmi del Partenone portati a Londra. In modo differente Thorvaldsen invece restaurò quelli del Tempio di Egina. Ovvero cambiano tantissimo queste cose, sono dati completamente in cambiamento, e questa mostra cerca, anche se è impossibile essere completi, raccontare tutti questi diversi tutte queste diverse storie, appunto, legate alla rottura. Credo anche sia molto importante vedere come artisti contemporanei, abbiamo una ampia selezione, utilizzino oggi il frammento come punto di partenza della loro ricerca, ovvero creano opere già rotte in partenza.
6: Chi sono gli artisti contemporanei che troviamo in mostra?
5: Chiaramente anche qui abbiamo dovuto fare una selezione molto spietata, perché sono tantissimi gli artisti che utilizzano questo tema, questo tipo di ricerca artistica. Abbiamo ad esempio una stanza tutta di Jan Vo, dedicata appunto ai viaggi, ai trafugamenti, all'identità culturale legata ai frammenti di sculture. Abbiamo Vezzoli con un'opera che mette insieme vero proprio collage di epoche diverse, che ci parla di patriarcato, di genere. Abbiamo Villa Rojas con una citazione colossale del David di Michelangelo. Abbiamo Louis Bourgeois, abbiamo Robert Gober, abbiamo una grandissima installazione di Paul Pfeiffer, che ci parla della fama legata alla cultura pop con la figura di Justin Bieber, ma legata alle tecniche artistiche tradizionali dell'impero spagnolo, dalle Filippine all'Andalusia. E abbiamo un monumento equestre che si distrugge, si ricrea continuamente, di Julius von Bismarck, che ci parla appunto di come della caducità del potere, della fama e della gloria.
6: quali sono le relazioni internazionali ma anche locali che questa mostra attiva per Palazzo Strozzi?
5: Beh, la cosa fondamentale da dire è che questa mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi e la National Gallery di Washington, quindi il più importante museo d'America, un'istituzione con la quale abbiamo lavorato in diverse occasioni. La terza mostra che facciamo insieme, che produciamo insieme, dopo Firenze questa mostra andrà a dimensioni un po' ridotte a Washington, e quindi per noi questo è grande vanto. Le 80 opere vengono da davvero 5 continenti, quindi con opere pazzesche, capolavori che lasciano musei lontanissimi da città del Messico alla Cambogia, insomma davvero da tutte le parti del mondo, Asia, America del Nord, America del Sud, e quindi la mostra è veramente così globale che non abbiamo mai fatto prima niente di simile. Devo dire che è anche rappresentato una sfida organizzarla, ma anche una sfida oggi presentarla, una sfida che ci rende orgogliosi, perché si tratta davvero di un prodotto culturale unico, originalissimo.
4: A raccontare qualcosa in più sulla mostra anche uno dei due curatori, C.D. Dickerson.
7: We're standing in a room that deals with iconoclasm.
8: Questa è una sala che è dedicata alle iconoclastie di vario tipo, che possono essere state religiose o contro le autorità, contro i governanti. Quindi c'è sempre stato nel corso della storia questa tendenza a cancellare e a distruggere questi simboli, e questo è molto correlato a quello che accade oggi. L'abbiamo visto nel corso della storia sia del Mediterraneo che della Rivoluzione Francese, e queste cose che vediamo qui in questa sala ci riportano di sicuro all'attualità, perché ci dicono che questa è una storia lunga e universale, ovvero sia le immagini hanno un forte potere che quindi attraggono anche queste forze distruttive.
7: And that is really universal in the way that images draw power and challenge people to attack them.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Fuer, Letizia Fuochi e Francesca Michelin sono alcune delle protagoniste di Senza Rossetto, la serata evento ad ingresso gratuito al Mandela Forum di Firenze, promossa per il 24 di settembre dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Fondazione Sistema Toscana, Sava Produzioni Creative e Associazione Nelson Mandela Forum, una grande festa che vuole celebrare tra musica e parole gli 80 anni del voto alle donne nel nostro paese. A presentare la serata ai microfoni di Daniele Bianchini sentiamo Massimo Gramigni, il presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum.
1: La presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, molti mesi fa lo pose al Consiglio di Presidenza del Consiglio, come ricordarlo, è voto universale dal 21 anni in su, tutte le donne, tutti gli uomini potevano votare. Ci sono tante artiste donne sui palco, tantissime, artiste, giornaliste, testimonianze. Noi qui abbiamo allestito il Mandela Forum come un grande teatro, il biglietto è postumio, ecco, è una grande novità che se uno va sul sito del Nelson Mandela Forum e clicca Senza Rossetto, può prenotare i posti, si sono aperti altri 1000 posti. Siccome avevamo molte richieste, abbiamo aperto altri 1000 posti sul sito Senza Rossetto, nel Mandela Forum, si stampa il biglietto e viene.
2: Per quanto riguarda invece l'aspetto appunto del titolo Senza Rossetto, richiama proprio a quello che fu la raccomandazione per quel primo voto.
1: Beh, quel primo voto nella legge ci sono due passaggi che leggendola ora sono particolarmente significativi. Uno, la raccomandazione di non mettersi il rossetto perché all'epoca la scheda era da leccare per chiuderla. E se lo chiedi a un elettore di oggi, dice come leccare per chiuderla? Sì, leccare per chiuderla. Le schede erano la gommosa per chiuderla. E l'altro è il testo della legge universale. Il testo della legge universale si può votare a 20 anni, 21 anni in su. Chi erano escluse? Le prostitute e le donne di strada. C'erano ancora le case chiuse, la ritorneranza, e c'è una lettera di una prostituta che scrive al presidente pro tempore in quel momento in cui dice ma perché non ci fate votare? E verrà letta da un artista, perché è una lettera di uno spessore immenso. Insomma, ecco.
2: Hai citato appunto il fatto delle presenze di grandi nomi, grandi artiste. Ce ne puoi già dire qualcuno, se non l'abbiamo letto nelle presentazioni, ma ricordiamo anche a chi ci ascolta.
1: Ma sai, Serena Rossi conduce, cantante, artista, attrice, poi la Capotondi conduce e poi abbiamo Drusilla Forest e poi abbiamo, come vengono chiamate tra di noi le toscane, insomma, vediamo se le ricordo tutte, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Letizia Fuochi, Katia Beni, Maria Cassi e Gaia Nanni, dovrebbero essere sette. Ma la novità poi, quella che non appare in locandina, che ci saranno due grandi cori di donne toscane e una band, chiamiamola più una banda, di donne che suoneranno all'inizio. Però insomma c'è una grande partecipazione artistica sul palco. Almeno la percepisco ora, forse perché noi come Nelson Mandela Forum siamo impegnati da gennaio in questo progetto, ma la percepisco, insomma, la percepisco perché c'è la voglia di mandare a casa le persone con il cuore pieno di speranza e di gioia per una serata, anche perché il voto oggi ce l'abbiamo e sembra quasi una cosa normale, però in molte parti del mondo questo non è normale, né votare in maniera democratica e né votare.
2: Il Nelson Mandela Forum si conferma, per concludere, un luogo di spettacoli ma non uguale agli altri, non solo nel nome che porta, ma un luogo che decide di continuare accanto ai suoi grandi appuntamenti di musica, teatro e tutto quello che proponete ogni settimana a livello internazionale, anche di ospitare giornate come queste. Lo hai detto te, ci state lavorando da tanti mesi, possiamo dire che le due cose vanno veramente di pari passo nell'importanza di un luogo come il Nelson Mandela Forum.
1: Lo dico spesso, chiamarsi Nelson Mandela Forum è responsabilità immensa, sia per la coerenza che sia per la memoria. La coerenza va a comportarsi coerentemente dai barristi alle persone che accompagnano a sedere, al servizio di vigilanza, ai facchini, a tutte le maestranze che lavorano, perché sono tante quelle che lavorano. Poi esiste la memoria. Allora, in questi giorni ho avuto modo di rileggere quello che Gracia Machel ci disse nel nostro primo incontro con Nelson Mandela, la moglie di Mandela, che ricordava che il suo primo discorso Mandela lo fece a Città del Capo, libero, da cittadino libero, e non c'era nemmeno un'amplificazione, le persone gli urlavano intorno a lui, libero, libero, libero, lui riuscì a zittirle e la prima cosa che disse: grazie alle donne sudafricane che hanno combattuto contro l'apartheid sostenendo le famiglie. Questo primo discorso fu dedicato alle donne. Beh, insomma, bisogna ricordarselo.
2: E se lo ricorderà anche appunto il Nelson Mandela Forum, il luogo che porta il nome di Mandela a Firenze, con l'evento. Grazie mille Massimo Gramigni per avercelo ricordato. Come ha detto, insomma, la possibilità di partecipare è stata allargata ad ancora più persone, quindi l'invito è andare sul sito del Nelson Mandela Forum per prenotare, anche se ovviamente in modo gratuito, ma l'accesso al palazzetto. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, oggi e domani alle 19 al Park alle Cascine, Ito con Flavia Dule e Beatrice Guastalla. Oggi alle 20, Lunare, performance multidisciplinare del collettivo Oscena, che diventa atto politico. Al via Bright Night 2026, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. L'inaugurazione ufficiale è alle ore 21 al cinema La Compagnia con lo spettacolo Noi siamo il suolo, noi siamo la terra, monologo per una cittadinanza planetaria di Roberto Mercadini. Alla Casa del Popolo di Settignano prosegue il ciclo di incontri Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Dalle ore 21 il protagonismo femminile, un confronto intergenerazionale sul suffragio, la parità salariale e i diritti di cittadinanza con Livia Turco, Mia Diop e Martina Cardosi. Nella sede dell'associazione Mano Piazza al Galluzzo alle 17.30, Voce d'Anima e La Volpe con il Lume portano in scena lo spettacolo Londina. A seguire il laboratorio Abitare il suono dell'acqua. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 Mai Partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.

0: Buon pomeriggio, mercoledì 23 settembre 2026, questa è la terza puntata della settima ossessione. Vi saluto perché è arrivato il momento di parlare di cinema qua sulle frequenze di Nova Radio, quindi appunto un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta e un saluto ovviamente va anche a chi ci ascolta tramite podcast. Siamo veramente una bella comunità che cresce ogni anno, questo è l'ottavo anno e siamo molto contenti di ciò. E noi cominciamo come sempre parlando dell'attualità, parlando di ciò che ci aspetta al cinema questo fine settimana. Sono diversi i film in uscita e ci proietteremo anche qualche giorno più avanti per parlare del film Nazza che è stato presentato a Venezia, dove ha vinto anche il premio speciale della giuria. Un film molto importante che ha fatto insomma anche discutere per i motivi che poi insomma andremo anche ad approfondire. Prima però voglio andare a salutare colui che ci aiuterà insomma a parlare, a districarsi insomma in questo mare magnum di cinema che arriverà nel weekend, ma non solo. Quindi saluto Nicolò Baraccani per la prima volta in questa stagione. Ciao Nicolò.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti, grazie per l'invito, per il rinnovato invito per questa nuova stagione.
0: Grazie
1: come
0: a te,
1: sempre.
0: Grazie a te, sei una delle nostre colonne, sei venuto anche dal vivo
1: Mamma
0: a festeggiare.
1: Che responsabilità.
0: No, davvero sei sempre prezioso e i tuoi contributi anche sono molto preziosi, precisi e puntuali. Allora, come ho anticipato poc'anzi nel prologo della puntata, parleremo con te di due film molto diversi in qualche modo tra loro, che provengono dall'ultima mostra del cinema di Venezia. Prima però vogliamo fare un po' il punto della situazione anche sulla stretta attualità, prima di tutto facendo i complimenti a Paolo Strippoli che con il suo film L'Estranea, che è stato in concorso a Venezia nell'ultima edizione di Venezia e arriverà nelle sale l'8 ottobre, quindi tra un paio di settimane, è stato designato dall'Accademia del Cinema Italiano di Davide Donatello quale film candidato per l'Italia agli Oscar come miglior film straniero. Questo non vuol dire che L'Estranea è già nella cinquina dei film candidati, perché dovrà superare una serie di passaggi, prove. Insomma, di prove, di filtri, chiamoli così, prima appunto di arrivare alla cinquina. È una scelta che ha un po' sorpreso tutti, perché insomma è un film... insomma nella lista dei candidati, no, era forse quello
1: un po' più imprevisto. Un po' più fuori dal coro.
0: Esatto, come cosa ne pensi? Poi ci sarà modo di riparlarne del film prossimamente quando uscirà.
1: Certo, tra due settimane, esatto, che sì. Arriva in sala. Per me è una bellissima notizia, perché è forse il film italiano migliore uscito dal concorso, diciamo, dell'ultimo sì. Festival di Venezia. Ormai il talento di Paolo Strippoli è ineludibile, come ho scritto nella recensione sì. che ho dedicato al film. E sono d'accordo con la scelta, anche perché è proprio un film che secondo me può competere con questo. Noi ovviamente gli auguriamo tutto il meglio, ovviamente è molto difficile arrivare nella cinquina, sì. come ben sappiamo e come ben sanno altri colleghi di Paolo, però ecco, in questa stagione anche di rinnovato clamore per un genere come l'horror, la scelta dell'Estranea proprio come film rappresentativo dell'attualità, purtroppo non è così, però dall'esterno e dall'estero vedere che L'Estranea è il film italiano dell'anno, se vogliamo dire, perché in questa scelta lo rende tale, e sicuramente gioca anche in direzione di questa nuova, come dire, questo nuovo clima che circonda un genere come l'horror. Sì. Che Strippoli affronta in maniera anche molto competitiva rispetto proprio al panorama internazionale, a mio parere. Cioè, L'Estranea si difende benissimo contro i titoli anche più blasonati, quindi la scelta è assolutamente condivisibile, meglio ovviamente per quanto abbia apprezzato molto anche i film di Moretti, però il film di Moretti Ovviamente è un altro tipo di film, tutta un'altra storia, tutta un'altra
0: sì,
1: missione.
0: Diciamo che questo è un po' più un film un po' più internazionale, no? Che
1: esatto.
0: Potrebbe essere anche venduto in vari paesi.
1: Ha avuto anche tanto successo
0: a Toronto, dove
1: ha vinto anche un premio, tra l'altro.
0: Sì,
1: quindi...
0: sì, delle proiezioni tipo la proiezione di mezzanotte,
1: esatto.
0: No? Una cosa
1: esatto,
0: che c'è
1: esatto.
0: Anche in alcuni festival italiani europei. E ti
1: quindi
0: leggo
1: in Nord America si è già un po' insinuato.
0: Si è un po' già insinuato. E in questo momento pensa che Paolo Strippoli si trova a Los Angeles, è stato raggiunto per una dichiarazione. Lui ha detto: un segnale enorme, anche perché è un film di genere. E penso che siano tantissimi anni che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller e con l'horror. Un altro aspetto che rende questa scelta molto inaspettata e molto coraggiosa. Il fatto, conclude, che io abbia 33 anni rende questa scelta sicuramente più speciale. Il segnale di fiducia nei confronti di questo film è quindi anche nei miei confronti, e questo mi commuove, quindi anche in un certo senso.
1: Possiamo dire anche che è coerente con la vittoria di Davide Donatello delle Città di Pianura?
0: Ah,
1: Vogliamo dire, puntiamo su. È anche una scelta proprio del dire puntiamo su nuovi nomi, nuove voci per dare una svegliata al sistema
0: e forse anche
1: italiano.
0: Un po' la direzione che prenderà l'Accademia del Cinema Italiano di Dario Donatello, perché ci sono stati anche dei cambiamenti lì di figure. Piera De Tassis ha lasciato il posto ad un'altra persona, quindi insomma vedremo un po' che direzione prenderà. Sicuramente l'ultimo festival di Venezia, ora non abbiamo tempo per approfondire, ma insomma abbiamo visto che comunque, nonostante i risultati nelle sale, adesso ci arriviamo anche a questo,
1: esatto.
0: c'è vita, ecco, diciamo così, che c'è vita un po' nel cinema italiano.
1: C'è speranza, durerà poco, però
0: la speranza però non sempre va di pari passo con gli incassi nelle sale, perché rimanendo soltanto a ieri, allora possiamo dire che ieri, e correggimi se sbaglio, ma fino a giovedì c'è la promozione Cinema in Festa, cioè tutti i titoli
1: fino a domani
0: sono a 3,50 euro. Questa cosa è andata avanti per tutta l'estate per i film italiani, ma il problema è che d'estate i film italiani non ce n'era neanche uno al cinema, quindi per i film europei
1: tutte seconde visioni.
0: E poi ieri è uscito sarà in sala per una settimana il film evento, il docu concerto, chiamiamolo così, di Ultimo. Ultimo ha fatto questo concerto dei record a Tor Vergata a Roma lo scorso 4 luglio, sono state fatte le riprese, è stato costruito appunto un film evento che è al cinema come proiezione evento con la Next Digital, e solo nella giornata di ieri, pensa Nicolò, ha incassato 857.531 euro con quasi 55.000 spettatori che sono andati a vederlo.
1: Penso che se vanno solo
0: quelli che sono andati al concerto di Ultimo, sono stati 250.000, si parla di un incasso abbastanza alto,
1: Diciamo che adesso mira a raggiungere, se non a superare, uno dei film musicali che è andato meglio nella storia del botteghino italiano, che è Michael Jackson, This Is It, che era proprio accompagnato dalla morte di Jackson, e cioè ha aperto al di sopra addirittura di Vasco Rossi, che fino a qualche tempo fa nessuno l'avrebbe mai detto che Ultimo potesse diventare il miglior debutto per un film concerto nella storia del botteghino italiano. Detto ciò, va fatto una precisazione, che ha incassato di più, per esempio, del film concerto di Vasco Rossi, però ha con meno biglietti staccati, ecco, con un numero inferiore di biglietti staccati. Il film ha come prezzo proprio di base 12 euro, se non erro, biglietto.
0: E in realtà leggo qua che sono più di 12, sono 15,62 euro.
1: 15 euro addirittura, 15 euro, ok, quindi 15 hanno euro. Proprio puntato in alto.
0: Sì, vabbè, che comunque loro hanno speso 100 euro per andare a Ultimo, possono spendere tranquillamente 15
1: hanno fatto
0: euro.
1: Benissimo, è tutto proporzionato.
0: Infatti questo film però non usufruisce della promozione del Cinema in Festa.
1: Esatto.
0: Il discorso però appunto cambia, perché parlavamo appunto prima del cinema italiano, e quest'oggi appunto, nonostante la promozione, non c'è nessun film italiano nella top 10. Ancora una volta è capitato anche nel weekend. Ieri era comparso Dov'è la fiesta di Nicolò Gentile, che sì, ha aumentato gli spettatori grazie alla promozione, ma appunto con gli incassi stanno molto soffrendo questi titoli qua, ecco, poi per scelte distributive inspiegabili e quant'altro, quindi insomma siamo alle solite.
1: Esatto.
0: Pensando anche ai
1: no,
0: figli
1: infatti
0: della
1: ogni tanto
0: scimmia.
1: fanno capolino, ogni
0: Sì.
1: tanto fanno capolino serpenti, ho visto dove è la
0: Sì,
1: fiesta,
0: serpenti, esatto.
1: fa un po' ogni tanto, cioè si vede profilare un film italiano, ma puntualmente viene rispedito
0: Sì,
1: nella parte
0: pensa che
1: bassa,
0: Dov'è la
1: ecco.
0: fiesta ha incassato ieri 12.530 euro, mentre i figli della scimmia adesso ha un totale di 125.000 euro. Figli della scimmia,
1: E tra
0: abbiamo
1: l'altro
0: parlato.
1: lui ha accompagnato anche Figli della Scimmia, ha accompagnato anche da due premi addirittura
0: Accompagnato da
1: vinti.
0: due premi, sì, ma questo come
1: Quindi
0: sempre appunto purtroppo
1: proprio
0: non si...
1: in qualche modo anche un rigetto del grosso pubblico,
0: Eh
1: ecco, non
0: sì,
1: parliamo ovviamente di tutto il pubblico.
0: anche perché quando tu tieni fermo ai box tutti i film italiani per 4 mesi abbondanti, perché da giugno, anzi direi anche forse da metà maggio in poi, fino a
1: Sì,
0: metà
1: sì, sì, sì.
0: settembre, post Venezia, non esce nessun film italiano, disabitui anche un po' il pubblico ad andarlo a vedere. Quindi poi quando si trova l'ingorgo di titoli alla ripartenza, diciamo di metà settembre, post Venezia, il pubblico va a vedere altro, ecco.
1: Esatto, poi con i 3,50 euro diciamo che hanno prediletto anche film che.
0: Ma sì, infatti, sta parlando, insomma, in classifica ci sono film come l'Odissea, che ormai è arrivato a 58 milioni, uscito
1: Esatto.
0: ampiamente 2 mesi fa e mezzo. E,
1: Esatto.
0: Coyote vs. Acme è uscito i primi di settembre. Amori e incantesimi 2, comunque, nonostante la fatica, è comunque in classifica. Poi c'è ancora Spider-Man, e però i film italiani. Anche
1: Anche Cars è
0: Cars,
1: arrivato
0: film di
1: a
0: 20 anni
1: un milione di
0: fa, ma
1: euro.
0: sì, un film di 20 anni fa che è disponibile ormai su tutte le piattaforme, uno si
1: Esatto.
0: può vedere quando vuole, però fa più incassi di altri film. Va bene. Allora, fatta questo preambolo, caro Nicolò, cominciamo appunto a immetterci in quelle che sono le uscite di questo fine settimana, partendo proprio da un film italiano che era presente a Venezia, di un maestro del cinema italiano come Gianni Amelio. Era fuori concorso, si intitola Nessun dolore. Ci ascoltiamo 30 secondi di trailer e poi ne parliamo insieme.
2: È successa una cosa all'improvviso e ho un po' perso la testa.
3: Non ci puoi stare con me. Devi andare via.
4: Tu non esisti.
0: Eccoci allora, Nicolò, ci siamo per parlare di questo film di Gianni Amelio che uscirà nelle sale da giovedì 24 per 01 Distribution, protagonista Alessandro Borghi, ma ci sono anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea. È un film che è stato appunto selezionato dal direttore Barbera all'ultima mostra del cinema, tenendolo però fuori concorso, come è successo con un altro maestro del cinema come Martone. Proprio questo forse va sul solco di quello di cui parlavamo prima, cioè di dare un po' di lustro e precedenza a titoli più freschi, diciamo, a volti più anche meno conosciuti, diciamo, al grande
1: Esatto.
0: pubblico italiano, ma insomma per farli affermare e farli conoscere anche a livello internazionale, cosa che Amelio, insomma, e Martone hanno già avuto le occasioni di partecipare, di competere in questi festival. Però di questo film, che comunque ha fatto parlare molto spesso, non con recensioni super positive, appunto a Venezia, che cosa ci racconti questo film che parte, insomma, da Alessandro Borghi, che è il protagonista principale, nei panni di un libraio, no? A te la parola.
1: Sì. Diciamo che Gianni Amelio torna in un certo modo sul tema, come dicevi anche tu, dell'immigrazione, dopo 30 anni dall'America, che è uno dei suoi film migliori e sicuramente più conosciuti, ma anche Il ladro di bambini, c'è cioè molto di quel film lì in Nessun dolore, appunto, che è un film che vuol raccontare appunto il nostro rapporto, il nostro incontro con l'altro e che parte in una maniera molto promettente, devo essere sincero. Amelio veniva da quel film abbastanza, come dire, non propriamente riuscito che era Campo di Battaglia, quello sì che era stato
0: Sì.
1: presentato in concorso a Venezia, questo fuori concorso forse la dice anche un po' della qualità del film, che come dicevo appunto però parte molto bene con questo ipnotico avvio quasi da thriller. C'è questo anche questo pedinamento urbano, e poi succede qualcosa, si rompe qualcosa, c'è un incidente, e da lì si innesca in un certo senso una storia di senso di colpa, di privilegio, di anche di dolore, appunto, malgrado il titolo appunto dica nessun dolore, di dolore ce n'è molto in questo film, e quindi parte anche una deriva melodrammatica che però si fa sempre più, diciamo, didascalica. Quindi il film si incastra un po' in questo ingranaggio di quest'ennesima storia di colpa, di redenzione, di tormento del maschio occidentale, interpretato da Bianco, interpretato da Alessandro Borghi, e verso cui Amelio prova molto più interesse rispetto forse a quello che avrebbe dovuto essere il centro del film, ovvero appunto quello che dicevamo, l'altro. Sì. Secondo me è un film molto sbilanciato proprio nel punto di vista, nella storia e nel punto di vista, scusa, che vuole raccontare, lasciando un po' ai margini, un po' chiuso a chiave, a chiave di un appartamento, quello che forse era l'elemento più interessante, l'elemento anche più attuale, più bruciante, di bruciante attualità di questo film, che si rinchiude sempre di più nell'intimo, nel personale. C'è il personaggio di Valeria Golino, con cui il nostro condividerà anche una piccola relazione, una piccola anche mezza storia d'amore, mm-hmm. che è totalmente, a mio parere, innecessaria, proprio quasi un
0: di più
1: a disposizione
0: che...
1: Valeria Golino, sì. Devo giustificare la sua presenza, mm-hmm. e quindi fa il classico personaggio femminile a cui vuole dare anche un twist sul finale, quasi, come dire, ambiguo, molto ambiguo,
0: sì.
1: ma in realtà è un'ambiguità fine a se stessa, ecco, non porta da nessuna parte il film, che invece è molto molto molto rigido, molto molto didascalico e molto chiaro, molto scoperto nei suoi intenti.
0: Sì, sono d'accordo con principalmente con la tua lettura. Magari ci sono anche dei passaggi che possono risultare un po' inspiegabili, no? Anche in certi,
1: sì.
0: in certi punti del film.
1: Però ecco, è anche proprio la rappresentazione dello straniero, se così vogliamo definirlo, che è anche molto problematica, perché l'intento si capisce, quale sia l'intento di Amelio, sì. ma il modo in cui viene messo in scena sembra quasi in qualche modo strizzare l'occhio all'altro lato dello stesso tema, cioè al pensiero opposto sullo stesso tema.
0: Sì.
1: Lo sto dicendo in maniera molto criptica, ma
0: sì.
1: magari
0: poi...
1: Forse avete capito tutti a chi mi sto riferendo nello specifico.
0: Sì. Visto il tema non è difficile da immaginare.
1: E quindi è molto problematico fare oggi un film di quel tipo lì, con quell'ambiguità lì.
0: Certo.
1: E anche questo senso di colpa che diventa totalizzante, diventa anche un po' improbabile, quasi anche molto... quasi fosse un martirio quello del personaggio di Alessandro Borghi. E poi c'è anche un altro, un finale, anche quello totalmente raffassonato, un pochino, come dire, attaccato in coda, senza grande senso, che vorrebbe aggiungere un altro lato di ambiguità a ulteriore ambiguità, cioè, diciamo, il punto di vista è molto problematico di questo film. non posso dire cose perché sennò andrei
0: sì,
1: nello
0: poi
1: spoiler.
0: Sì, nello spoiler, effettivamente. Esatto. Sì. Comunque lasciamo appunto sempre, come dico io al pubblico, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, la possibilità poi di vedere il film e di esatto. farne una valutazione. Questo film ha avuto anche delle anteprime in questo mese di settembre, però uscirà ufficialmente a partire da domani, giovedì 24 settembre, con 01. Chissà se Nessun dolore di Gianni Amelio riuscirà ad entrare nella tua

0: patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Nova Radio, the best music in town.
2: 17:24, sempre in diretta su Nova Radio per la settima sessione. Restiamo a Venezia, dove adesso parliamo di un film che forse era uno dei più attesi di questa edizione del concorso, annunciato qualche giorno dopo, una settimana, 10 giorni dopo, dal direttore Barbera rispetto alla conferenza stampa dove aveva appunto snocciolato tutto il programma. Sto parlando di Nazza, questo film girato da alcuni dei registi di un altro importantissimo film sempre sul tema, che era No Other Land di qualche anno fa, ovvero Yuval Abram e Rachel Zor, che uscirà per I Wonder lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre nelle sale cinematografiche. Esce da Venezia con un premio molto importante, ovvero il premio speciale della giuria, e siamo insomma, il film è un film documentario girato di notte sui tetti di Tel Aviv e raccoglie le testimonianze anonime di ben 24 tra ufficiali dell'intelligence e soldati israeliani per svelare proprio dall'interno quali sono i meccanismi dell'uccisione di massa, anzi aggiungo io del genocidio, dei civili palestinesi a Gaza. Tu che eri a Venezia, io purtroppo no, ero già venuto via in quei giorni in cui è stato proiettato, ma lo recupererò, ho già comprato il biglietto settimana prossima quando uscirà. Raccontaci insomma di Nazza.
3: Di genocidio si parla, sì. Dopo questo documentario chiunque avesse dei dubbi non li avrà più, certo. Perché il film pone proprio, ecco, se nel caso di Amelio, per ritornare a Nessun Dolore di cui parlavamo prima, se Amelio perde l'occasione di riportarsi al centro proprio di un discorso che è sia politico ma anche cinematografico, molto urgente, molto attuale, invece lui si pone al di sopra di tutto e di tutti, e invece di raccontare l'altro racconta in un certo senso se stesso attraverso il personaggio di Alessandro Borghi. E qui siamo proprio su un'altra dimensione in un certo senso della stessa attualità, perché parliamo di un'altra tematica molto molto molto urgente della contemporaneità. Ma Yuval Abram, che compare diciamo poteva essere il protagonista di questo film, perché compare come intervistatore, adesso andremo anche a dire di che cosa, diciamo, in che cosa si articola il film, decide di mettersi da parte, perché quello che conta, ciò che deve essere protagonista qui è la storia presente, una storia in via diciamo, come direbbero gli americani, in the making, nel suo farsi, ecco. Ed è una storia che rivive, viene rievocata, immaginiamo soltanto, non vediamo mai, e questa è già una primissima grande lezione di cinema, di un film che molti hanno definito reportage televisivo. Io non potrei essere più in disaccordo, questo è cinema, grande cinema, con delle invenzioni, delle intuizioni, delle trovate proprio di regia da grandi autori. Appunto il documentario, come dicevo, si articola in una serie di interviste che il regista Yuval Abram compie con alcuni dei responsabili, ecco, dell'intelligence israeliana, dell'IDF, appunto responsabili dei bombardamenti, delle decine di centinaia di bombardamenti di cui sentiamo parlare ogni giorno. E anche non quanto si dovrebbe parlare, ecco. Appunto queste persone, di cui viene oscurata digitalmente, artificialmente la faccia, le fattezze, la voce, rivelano dei dettagli davvero mostruosi. Non si trovano le parole per raccontare quello che ci raccontano queste persone. E sono fatti, sono dati, sono rivelazioni che appunto fugano qualsiasi dubbio sull'essere o meno un genocidio, quello a cui stiamo assistendo in questi mesi, in questi anni. Ed è un documentario assolutamente straordinario, perché decide di girarlo a Tel Aviv,

0: Tel Aviv notturna, una Tel Aviv che diventa in un certo senso anche, come dire, rappresentazione, incarnazione architettonica, oltre che visiva, di quello che succede invece a qualche decina di chilometri di distanza. E lui riprende proprio queste palazzine, questi palazzi, queste case, questi appartamenti da fuori di Tel Aviv, e riprende le persone che vivono la loro vita come nulla fosse, ma li rende in un certo senso, grazie proprio al filtro del cinema, ce li fa percepire come fossero dei morti ambulanti, delle persone proprio senza più alcuno spirito, che eseguono gesti, azioni in maniera meccanica, e noi li vediamo da fuori mentre nei televisori in sottofondo risuonano le voci dei telegiornali, della propaganda martellante israeliana che ogni giorno ricorda quanti bombardamenti, quanti morti. E un'altra cosa veramente, poi ovviamente non vado più nel dettaglio perché sì, voglio che le persone scoprano, certo, quello di, certo, cui parla questo film. La rivelazione, una delle rivelazioni forse più impressionanti di Nazza, di questo Nazza, che appunto il titolo si riferisce al numero di civili potenzialmente,
1: cioè il nome con cui vengono identificati,
0: esatto,
1: i civili, che
0: i danni collaterali
1: che siano bambini, che siano donne, che siano uomini,
0: esatto,
1: indipendentemente,
0: esatto,
1: da questo,
0: mm-mm, esatto, civili possiamo civili dire, al di là degli obiettivi, dei supposti obiettivi, mm-mm, di Hamas. E, la cosa appunto, a parte la freddezza, a parte la disumanizzazione, proprio la perdita di alcun tipo di sensibilità nei riguardi appunto di queste persone, il documentario ci dice innanzitutto che non sono veramente dei Nazza, perché non sono danni collaterali, sono danni voluti, sono danni cercati. L'altra cosa forse ancora più inquietante di questo documentario è il fatto che appunto l'intelligence israeliana abbia sviluppato questo software che si appoggia, diciamo, ad un'intelligenza artificiale generativa.
1: C'è un algoritmo di mezzo anche qua.
0: Esatto, questo algoritmo inventato, l'algoritmo dell'orrore, del male, che decide, diciamo, indipendentemente quali sono i bersagli da colpire, e poi fa una lista proprio di tutte le specifiche, di tutti i dettagli di un potenziale attacco. E quindi in un certo senso viene restituita l'immagine proprio di un'umanità che non è più tale, ovviamente, ma che è completamente anche in balia e deresponsabilizzata dalla macchina, dall'intelligenza artificiale, dalla virtualità, ecco, di una cosa così, tra virgolette, come possiamo dire, come potremmo definire, intima, come è l'uccisione di un altro essere umano. Quindi è proprio un documentario.
1: Mi verrebbe da dire che è un film, ma non è un film alla fine.
0: Esatto.
1: Purtroppo
0: esatto,
1: quello che sta continuando a cadere, come ho ripetuto, come insomma è sotto gli occhi di tutti, anche se purtroppo se ne parla sempre meno, ma è quello che sta continuando a cadere. Ci sono stati board of peace, ma sono tutte cazzate, passatemi il termine. E tra l'altro Yuval Abram e Rachel Zohar, i due registi, praticamente vivono adesso quasi sotto copertura, perché nella loro città, loro sono due registi israeliani. I gruppi di estrema destra sono andati spesso, più volte, da quando appunto il film ha fatto il suo debutto a Venezia, ovviamente senza vedere il film, sotto casa loro per protestare. Hanno detto addirittura frasi terribili, minacce: chiunque li veda per strada deve segnalarlo immediatamente, devono essere processati e condannati a morte, le loro famiglie devono essere deportate e le loro case sigillate. Parole veramente raccapriccianti.
0: E questo involontariamente smonta qualsiasi accusa di non veridicità di quello che viene mostrato nel documentario,
1: ovviamente, altrimenti non si sarebbero scaldati in questo modo, compreso appunto anche quel criminale di guerra che è Netanyahu e che domani addirittura addirittura parlerà all'ONU. Io spero che la sala lì dell'ONU si svuoterà, come è successo parzialmente lo scorso anno, e purtroppo però non sarà così, perché
0: in questo senso segnaliamo anche un altro documentario che purtroppo, diciamo, io dico purtroppo, esce nello stesso giorno, il 30 settembre,
1: The Baby Files,
0: che praticamente secondo me sentirà un po' anche la la concorrenza di Nazza, perché ovviamente è un film molto più forte, Nazza, a livello anche di pubblicità, eccetera.
1: Esce in 500 sale, Nazza è un'operazione di 3 giorni, ma credo che poi, questo lo saprai meglio di me, che è Wonder, visto verrà anche la risposta. So che ci sono già alcune sale tutte esaurite, addirittura anche multisala lo proietteranno, e quindi insomma bene così.
0: Esatto.
1: Nicolò, ti ringrazio, siamo andati un po' lunghi, ma era necessario dire, abbiamo detto tutto ciò che era appunto necessario. Ti ringrazio.
0: Necessario come Nazza, andare a vedere Nazza al cinema.
1: Assolutamente.
0: Quindi andate. E grazie Daniele.
1: Grazie a te Nicolò, un abbraccio e a presto.
0: A voi.
1: Ciao.
2: Lui è Odino. Un cane militare altamente addestrato. Ha conosciuto la guerra e tante grandi difficoltà. È il momento che conosca la pace. Mayday! Mayday! Ben fatto, bello. Nessuno verrà a cercarci. Dovremo farlo nel modo più difficile. Non ti lascerò morire là fuori. Ci sono io.
1: Bene, torniamo in diretta con la settima ossessione, 17:36, voltiamo completamente pagina. Saluto subito Michele Scarperia. Ciao Michele.
3: Ciao.
1: Ciao Michele, ben trovato. Ti sentiamo anche a te per la prima volta in questa nuova edizione della settima ossessione, ma avevamo già fatto un'anteprima in quel di Venezia con il podcast che abbiamo registrato lì nella Foso Lido ormai di qualche settimana fa. E torniamo però adesso a parlare di cinema, di film che escono questo fine settimana. E chi si rivede sul grande schermo? Brad Pitt, 62 anni, ci tengo a sottolinearlo, 62 anni Brad Pitt, ma ancora protagonista di film di ruoli molto fisici, mi verrebbe da dire. Non tanto perché mette a bella mostra il suo fisico statutario, ma quanto film che lo vedono insomma impegnato in imprese, in questo caso devo dire molto selvagge, profondamente selvagge, perché parliamo del suo nuovo film intitolato Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, dove protagonista appunto Brad Pitt con un simpatico cane, ma è una cosa con cui siamo sempre più abituati a vedere, perché mi ricordo anche Jacob Elordi qualche settimana fa nel film di Ridley Scott che si portava a spasso il suo cane. Che cosa ci racconti di questo film?
3: Allora, questo film è facilmente riassumibile purtroppo dal trailer, ossia è questo aereo che precipita.
1: Già questo purtroppo mi preoccupa, però va bene.
3: Ossia questo aereo che precipita e Brad Pitt si trova con questo cane Odino a dover sopravvivere in ambienti decisamente ostili. Il film, ho aggiunto il purtroppo, è tutto qui. È un film che ripercorre i classici cliché del survival movie con aggiunta di cane in questo caso, ma anche il rapporto tra i due, per quanto ci sia un Brad Pitt che fornisce una performance attoriale molto muscolare, molto fisica, molto prestante, ed un cane che poi mi sono documentato e non è mai stato utilizzato a CGI, è sempre lui,
1: è un cane vero.
3: Stiamo
1: parlando del
3: Uber,
1: cane, non dell'attore, perché a volte quando si parla di attori si usa la parola cane, però no.
3: Quindi, nonostante la bravura dei due attori,
1: sì.
3: È un film prevedibilissimo e che non stravolge nulla di ciò che ci si aspetta dall'incipit.
1: Cioè tutto va come previsto alla fine.
3: Va come previsto e come si è visto in tantissimi survival movie e tantissimi film in cui viene accostato un cane all'essere umano.
1: Sì.
3: Poi ci sono le classiche scene che io definisco americanate di David Ayer, che abbiamo visto in Fury, che abbiamo visto in Suicide Squad.
1: David Ayer, il regista del film.
3: Sì, il regista del film, David Ayer, che ci vuole sempre ribadire di quanto siano belli e bravi gli americani in guerra o i reduci di guerra, e anche quello non ho apprezzato particolarmente.
1: Non è apprezzato particolarmente, quindi insomma un film, mi verrebbe da dire, classico film di intrattenimento, no? E possiamo dirlo piacevole, oppure cioè anche un po', non dico difficoltoso nella visione, ma immagino che comunque tu hai detto che scorre tutto liscio, senza guizzi, senza picchi, però è un film, quello che volevo dire, volevo arrivare al punto, che si lascia vedere comunque.
3: Sì, no, difficoltoso nella visione assolutamente no, anche perché dura 101 minuti, quindi la durata contenuta sicuramente aiuta.
1: Un cortometraggio per i giorni nostri.
3: Sì, e secondo me gli amanti di quel tipo di action alla Fury troveranno anche qualche scena di buon gusto.
1: Ok. Allora, guarda, prima di passare a un altro film, perché adesso dobbiamo parlare di un altro film, io voglio lanciare anche una sorta di sfida con i nostri ascoltatori e ascoltatrici, con il nostro numero di WhatsApp, che è il nuovo numero di WhatsApp di Nova Radio, quindi se non l'avete segnato, segnatevelo adesso, che è il 339-77-88-125, ripeto, 339-77-88-125, scriveteci sul numero WhatsApp se vi viene a mente dei film che hanno fatto parte appunto della storia del cinema, belli, brutti, che vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti, dove vi viene a mente il protagonista con a fianco un cane. Allora, io ho detto ho citato quello di Jacob Elordi recente, Ridley Scott, che adesso non mi ricordo già più come si chiama, quindi figurati, pensate come sono, Alle stelle dopo la fine, se non sbaglio, The Dog Stars, e poi me ne viene a mente un altro, che Io sono leggenda con Will Smith. A te viene in mente qualcosa?
3: Mi collego al prossimo film e parlo di animazione e ti cito Tintin.
1: Ah, è vero, Tintin, giusto. Bene, allora, alcuni ve l'abbiamo già detti noi, però se volete anche voi giocare con noi al 339-7788-125, il nuovo numero di Nova Radio, scriveteci se vi viene a mente appunto qualche film dove c'è un attore, un'attrice, dove diciamo il cane è una sorta di coprotagonista. Ok, va bene, avete un po' di tempo per pensarci ancora. Noi adesso appunto passiamo ad un altro film, che è un film d'animazione, il nuovo film d'animazione della DreamWorks. Ascoltiamoci un po' di trailer e poi ne parliamo sempre con Michele.
4: Io? Vogliamo essere amiche del cuore? Forte. Non ho mai avuto un'amica del cuore. Bene, anche io. Vuoi venire a casa mia a sentire le storie della mia Lola? Andiamo.
5: C'era una volta un dollaro di sabbia magico.
4: Guarda!
5: Non mi dire. Un luminoso portale si aprì.
4: Avanti, andiamo!
6: Aspetta, cosa? Non possiamo!
4: È destino!
1: Eccoci, allora Michele, siamo sempre insieme per parlare appunto di questo film d'animazione intitolato L'Isola dei Ricordi, che esce domani, così come il film di Brad Pitt, non l'abbiamo detto, ma uscirà ufficialmente domani, anche se ci sono state delle anteprime lo scorso fine settimana. Un nuovo film della DreamWorks, che cosa ci puoi dire di questo film?
3: Questo vuol dire che io l'ho amato alla follia.
1: Ah, vedi, allora uno dei due l'abbiamo trovato che ti è piaciuto.
3: sì. Io da sempre non sono mai riuscito a decidere se parteggiare per DreamWorks o Pixar, sono nel mio cuore sempre stato diviso. Per quanto io sia cresciuto più con la Pixar, la DreamWorks, essendo arrivata quando io già ero un po' più grandino, mi ha stregato da subito. E qui ho ritrovato tutto ciò che amo nella DreamWorks. Partiamo con l'introdurre il film, che parla di queste due ragazze cresciute insieme, che si trovano a fine del percorso scolastico nel dover intraprendere un futuro. Una con una carriera già avviata, una un po' più scapestrata, che vive nel suo mondo e vuole trovare a tutti i costi quest'isola di cui le parlava la nonna. E vabbè, tanto si sa già che quest'isola viene trovata, sì. E da lì viene inizia questo racconto in non simil flashback, ma quel classico racconto alla Una notte da leoni, ossia si svegliano la mattina e devono senza ricordarsi cosa è successo, e devono ripercorrere attraverso varie tappe la loro nottata.
1: Ok, quindi e ritornare a ritroso.
3: Sì, e già questo per un film d'animazione l'ho trovato audace, perché è uno straordinario parallelo con quello che noi magari nei nostri weekend utilizziamo per evadere anche dalla realtà, come una serata in un locale, una serata tra amici, un viaggio. Poiché abbiamo queste due realtà totalmente diverse rappresentate dalle protagoniste, una che vuole proprio, cerca volontariamente di evadere dalla realtà, l'altra invece che è focalizzata sulla sua carriera, con tutte le pressioni sociali dovute ai genitori, e quindi involontariamente anche lei chiede un'evasione, ma la ottiene involontariamente, okay, lasciandosi poi travolgere in parte no, poi lo vedrete nel film,
1: sì,
3: e si trovano in questa isola stupenda, dal punto di vista visivo è uno spettacolo puro. I registi sono gli stessi del Gatto con gli stivali 2, altro film per me incredibile, senza dubbio tra i migliori tre film della DreamWorks, allargando, comprendendo forse due Shrek, e riprende questo stile d'animazione molto orientale,
1: sì,
3: che però si fonde alla perfezione con uno stile 3D più statunitense, e crea queste sequenze d'animazione in cui c'è totale libertà di movimento dei personaggi, c'è la struttura è anche un po' alla Mago di Oz, ossia che loro nel ripercorrere questa notte ogni volta aggiungono elementi al loro gruppo, e anche questi elementi del loro gruppo sono caratterizzati da uno stile grottesco geniale. C'è un demone bambino che regalerà gioie e grasse risate a tutti quanti, anche l'umorismo e l'ironia è grottesca, simil il design dei personaggi, e poi quando il film sembra solamente tra molte virgolette un'avventura colorata, arriva una stangata che è il tema principale del film, ossia la memoria.
1: Quindi anche un po' di commozione.
3: Tanta commozione sul finale, ci parla dei nostri ricordi, degli oggetti legati ai nostri ricordi e di come caratterizzano la nostra persona, di come la memoria siamo effettivamente noi, e anche una stupidaggine, un ciondolino, in questo caso loro hanno un bracciale dell'amicizia con tanti ciondoli, anche un ciondolino, un solo ciondolino di quelli possa rappresentare un'intera amicizia. E io mi ci sono ritrovato molto, anche perché alla fine forse tutti abbiamo avuto una scatola dei ricordi che ci poteva ricordare un amore, un'amicizia, una persona, che a volte magari fa anche male riaprire, ma che il dolore è rappresentativo di quanto siamo stati felici con quella persona. Quindi è un film che secondo me darà anche tanti nuovi significati a ricordi che magari tante persone hanno rimosso o volevano rimuovere.
1: Ed è un film che secondo me avrà anche un buon successo al box office, perché insomma di film d'animazione adesso non ha praticamente concorrenza, se no vabbè è tornato nelle sale anche Cars, però quella scorsa settimana, Toy Story e Minions ormai sono andati in archivio, e quindi secondo me può dire la sua questo L'Isola dei Ricordi. Tu hai scritto le recensioni di questi film su qualche sito?
3: Del primo attualmente no, del secondo sì, sulla Scimmia Pensa.
1: Sulla Scimmia Pensa, le verremo a leggere come sempre. Grazie Michele, a presto.
3: Grazie a voi,
1: ciao.
3: A presto. Ciao ciao.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. 1 chilometro di coda invece in direzione Firenze a causa di un veicolo fermo in avaria tra Prato Ovest e Prato Est. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita uscita all'Astra Signa in direzione mare, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze stanotte a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Eccoci tornati con la settima sessione in diretta, 17:49. Adesso parliamo di un festival che si svolgerà nella nostra Toscana e che avrà come date, comincerà domani, giovedì 24, e andrà avanti fino a domenica 28. Fino a lunedì 28 settembre. Ne abbiamo la possibilità quest'oggi di parlare con il direttore artistico Mattia Mura. Buonasera Mattia.
9: Buonasera, ciao.
1: Ciao Mattia, grazie di essere con noi. Dico appunto adesso il nome del festival che ancora non l'ho detto, che è il C'è Cinema Festival. L'ho detto
9: bravissimo,
1: bene?
9: Bravissimo, pronunciato giusto.
1: Bello, mi piace questa crasi, diciamo così, di parole. Senti, siamo arrivati a che edizione? La quinta?
9: Esatto, questa è la quinta edizione.
1: Quinta edizione?
9: È la più lunga che abbiamo fatto finora, la più importante. E abbiamo iniziato nel 2022 e ogni anno l'abbiamo portata avanti in crescita.
1: Sta crescendo anno dopo anno. Bene, questo mi fa molto piacere. Allora, raccontaci innanzitutto qual è la, diciamo così, la linea, chiamiamola, di questo festival, e poi quali sono le novità e soprattutto anche gli incontri molto interessanti che ci saranno in questa edizione.
9: Certo. Allora, C'è Cinema è un festival di cinema ironico e sociale. Sono cortometraggi che presentiamo da tutto il mondo che hanno questa caratteristica molto particolare, ovvero di trattare un tema legato alla nostra società, ma farlo in un modo ironico, divertente, quindi senza pietismi, senza tristezza, ma cercando di trovare il lato appunto ironico di ciò che viene raccontato, e quindi riuscire a riflettere sull'oggi ma anche ridendo. E questo è il cuore, insomma, ci sono questi cortometraggi che arrivano da tutto il mondo e che vengono presentati durante tutte le sere del festival, però a questo si associano dei talk con degli ospiti speciali, sì, delle anteprime con dei giovani registi che quest'anno abbiamo definito come sezione Maestri di Domani, ovvero quei registi che oggi sono magari al loro primo film, ma che fra 10 anni potrebbero essere sulla punta, insomma, della cinematografia,
1: sì,
9: del mondo dello spettacolo.
1: Sì. Beh, penso, guarda, oggi abbiamo parlato anche di Paolo Strippoli, che insomma adesso arriverà, il suo film è stato anche selezionato per essere candidato agli Oscar, e Paolo Strippoli insomma era un regista che non conosceva nessuno fino a pochi anni fa.
9: Sì, tra l'altro ancora giovanissimo, lui è già un maestro di oggi, sebbene per età sia vicino un po' ai ragazzi che presentiamo anche noi,
1: poco più di 30
9: ha fatto
1: anni.
9: Ha fatto una carriera già con pochi film sfavillante.
1: Sì. Invece gli incontri di questa edizione, di questa quinta edizione, io vedo dei nomi importanti qua: Alessandro Benvenuti, Massimo Ceccherini e Martina Tinnirello dei The Jackal.
9: Esatto, sì, alle nuove leve affianchiamo dei grandi del contemporaneo, dello spettacolo, certo. Un po' per tutti i gusti. Martina Tinnirello è per esempio molto più conosciuta tra i giovani che seguono, certo, The Jackal, che hanno visto la serie Pesci Piccoli, dove lei è uno dei personaggi principali, e Benvenuti invece è conosciuto da quelli un po' più grandicelli, quindi quando racconti il festival vedi proprio le reazioni diverse da parte dei vari pubblici.
1: Di storia della comicità italiana dagli anni 80 in poi, ecco.
9: Esatto, ed è molto bello che Ceccherini il suo primo film lo ha fatto proprio con la regia di Alessandro Benvenuti, era Benvenuti in Casa Gori.
1: Benvenuti in Casa Gori, sì, è vero.
9: Erano accanto in quel film e torneranno a essere accanto, sono di nuovo accanto nel nostro programma.
1: Nel vostro programma, chissà se si incontreranno. Eh?
9: Quello no, perché sono su 2 giorni diversi, ecco. Però sicuramente con Alessandro parleremo un pochino anche di Massimo e viceversa. Sì.
1: E viceversa.
9: Quindi sarà un incontro a distanza.
1: Si daranno il testimone a vicenda. Poi insomma, esatto. Massimo Ceccherini ha avuto anche adesso negli ultimi anni esperienze di sceneggiatore con Matteo Garrone, quindi insomma.
9: Esatto, infatti è proprio questo che ci interessa tantissimo, cioè questo connubio di cui si è parlato il giusto, nel senso il suo ruolo d'attore un po' lo conosciamo tutti, ma questo lavoro che ha fatto su Io Capitano come sceneggiatore, sì, il rapporto con Garrone, è tutto un lato molto legato al mondo del sociale che sì. Sì,
1: poi lui è un personaggio senza filtri, quindi insomma ci sarà anche da divertirsi, insomma, ad ascoltare.
9: Assolutamente.
1: Massimo Ceccherini. Ricordiamo ancora una volta, dal 24 al 28 settembre al Cecina, Cecinema Festival, al Palazzetto dei Congressi di Cecina, in piazza Guerrazzi, e tra l'altro sono anche giorni bellissimi, quindi andare, magari potete unire cinema e mare, perché ancora insomma c'è la possibilità di godersi qualche giorno di mare per quest'estate prolungata. Mattia, in bocca al lupo.
9: Grazie mille. Volevo ricordare che tutti gli incontri sono gratuiti, quindi l'ingresso è libero, non c'è da pagare niente.
1: Perfetto.
9: È un'operazione culturale.
1: Perfetto. Avremo numerosi a Cecina. Ciao.
9: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
10: I miei complimenti. Coraggioso il tuo cambio di carriera.
11: Sono entusiasta di recitare nel film di Andrea.
12: Questa cosa mi eccita.
13: Ma non puoi iniziare un film senza un produttore.
14: Io vorrei che fossi la mia produttrice. Hai questa indole così allegra che adoro. Sei brava con la logistica.
15: Io ci sto.
14: Sembra un po' stretta, mi sbaglio?
15: Hai messo su un po' di pancetta?
16: Ho preso 1,2 kg durante le vacanze.
14: Siamo a settembre.
17: Credo che lei abbia bisogno di me. Beh, della mia esperienza.
18: Rinuncia al ruolo principale nel film di Andrea per qualche posa con Wes Anderson.
17: Scusa, gli hai consigliato di lasciare il film? Psicopatico, ma tu sei malato! Allora, quelli liberi tra 12 giorni sono Gérard Depardieu e Thibaut in Shape.
19: Anche la parte di La Fiette nel film di Andrea mi può andare bene?
17: È ancora in forza.
1: Siamo ancora in diretta con la settima sessione, 17:56 in questo momento. Vado a salutare Federico Vascotto. Ciao Federico.
20: Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: E quando arriva Federico Vascotto arrivano anche le serie TV, tutte le porti, tipo in valigia, in trolley. Allora, beh, oggi double feature, come dicono gli esperti, beh. Perché parliamo di una serie che è diventata un film e poi anche di una serie vera e propria. Partiamo proprio dalla serie che è diventata un film, Chiami il mio agente, ma Chiami il mio agente non la versione italiana, quella originale francese, 10%, l'ho detto bene?
20: Direi perfetto.
1: Perfettamente. che è arrivato appunto su Netflix, che è la piattaforma che lo ha sempre diffuso qua in Italia, il film che chiude un po' tutta la serie.
20: Esatto, esattamente. Oggi tra l'altro parleremo di Netflix anche con la serie,
1: esatto.
20: Lo anticipo, insomma oggi restiamo
1: in casa Netflix. Oggi
20: in casa Netflix,
1: sì.
20: E allora, il film praticamente è la classica operazione, no? Come i film di Downton Abbey, che la serie ha avuto 4 stagioni, un suo finale, no? Ok, ha dato vita poi a vari remake, anche con l'italiano di successo, ne avevamo parlato credo anche in trasmissione, e aveva avuto un suo finale, però si sa come vanno queste cose, quando una serie ha tanto successo si prova in tutti i modi, no? A farla continuare in qualche modo, ed effettivamente dopo insomma vari anni di tribolazioni sono riusciti a farci insomma proprio un film conclusivo, ecco, come tra l'altro ultimamente è molto d'uso, se hai notato, non solo su Netflix ma in generale, perché abbiamo avuto, cioè, tra l'altro anno, o forse anche solo quest'anno, il film di Peaky Blinders, il film di Jack Ryan, il film di A Stopper, quindi insomma un sacco di serie che si concludono con un film alla fine, ecco, sempre previsto per lo streaming, però sempre film, insomma, non sempre lungometraggio. Allora, il film, cioè, è fatto proprio a misura per i fan della serie, tornano tutti, a parte un personaggio, ma viene giustificato perché tornano le star che si mettono in gioco, che era questo il bello, no? di Pursan, insomma, di Chiami il mio agente. Infatti ci sono Letizia Castà e Vincent Mancagne, e una piccola partecipazione di Eva Longoria, insomma, che si fanno i matti praticamente, sostanzialmente. Ci sono gli agenti protagonisti che avevamo lasciato, che avevano salvato l'agenzia per la rotta di collo, diciamo, ma allo stesso tempo forse le dovevano dire addio per sempre, e li ritroviamo 4 anni dopo, che ognuno fa tutt'altro. altro che la gente, praticamente, o quasi, diciamo. E questa è una cosa che io ho trovato molto interessante del film, perché ti fa vedere il mondo dello spettacolo, no? Francese e in generale, no? Internazionale, insomma. Come ce l'aveva già fatto vedere con la classica satira francese, no? Che è molto, sì, molto riuscita anche nella serie. Però dal punto di vista di anche altri, cioè senza fare troppe anticipazioni, perché succede comunque nei primi minuti, ma c'è chi si è improvvisato, non improvvisato, insomma, c'è chi ha deciso di iniziare con una carriera da regista, chi si è buttato a fare l'attore e già l'avevamo visto farlo nell'ultima stagione della serie, insomma. E la cosa bella però è che, cioè, il film, ripeto, è a misura di fan, fa sorridere, fa un po' commuovere alla fine, c'è una riflessione comunque sul mondo dello spettacolo oggi, come sempre, insomma, c'è stato nella serie. La cosa carina è che trovano un modo, un escamotage per fargli fare di nuovo a tutti squadra. Cioè, ognuno ha una sua vita, ognuno pare che abbia, no, le sue cose da fare, certo, le sue gatte da pelare, e poi alla fine invece, no, la cosa bella è sempre stata il loro lavoro di squadra, no? Insomma, degli agenti e degli assistenti protagonisti. Quindi è bello vedere come riusciranno a farli, diciamo, di nuovo tornare tutti insieme, ecco, per un motivo, insomma, ecco, che qui non anticipo. Ci sono anche delle altre star che io volutamente non cito, perché è bello che lo scopriate vedendo il film.
1: Ma sono sempre star francesi oppure internazionali?
20: Anche internazionali, non dirò di più. Quindi, anche, insomma, di altre parti, diciamo, okay, anche oltreoceano, però è molto bello perché non vengono citate nei titoli di testa apposta, sia francesi che internazionali.
1: Ah, bene.
20: E appaiono, diciamo, durante il film, ecco, quindi questa è una cosa che io ho apprezzato, diciamo, ecco. Forse avrebbero potuto osare di più avendo 2 ore di film, no? Con più star, diciamo, sì, ma hanno preferito concentrarsi su poche e concentrarsi sulla vita degli agenti. Però io personalmente, io da fan della serie, cioè, l'ho sempre seguita, sì, per vedere che faceva la star, che interpretava se stessa, no? Una versione sopra righe di se stessa di turno, ma anche perché un po' mi sono affezionato a sti disgraziati, voglio dire, no? Che devo sopportare, insomma, esatto, il lavoro a casa, ecco. Quindi, insomma, ho apprezzato il fatto che si siano concentrati su di loro.
1: Senti, in Italia è stata fatta anche qui la Chiama il mio agente Italia, 2 stagioni, però per il momento non si sa, 2 sono state,
20: sono
1: 3
20: stagioni,
1: 3 stagioni, scusa.
20: No, sì, figurati, ma effettivamente non si sa niente, però io ho, non l'ho chiesto ufficialmente, però l'ho capito dall'ultima presentazione di palinsesto di Sky,
1: sì,
20: siccome in ben 2 occasioni hanno usato i loro attori di Chiama il mio agente Italia, di Call My Agent Italia, in altri progetti, e hanno proprio anche citato l'esperienza, no?
1: Sì.
20: Maurizio Lastrico e anche il regista di Call My Agent Italia hanno proprio citato quell'esperienza come se fosse un'esperienza conclusa, nel senso,
1: sì,
20: ecco, io credo che sarà una cosa fatta passare, non dico sotto silenzio, che esagerato, però nel senso, cioè, sarà fatta morire così, naturalmente, non so come dire, ecco, senza tanti annunci di non andiamo avanti.
1: Ho capito, però insomma, comunque sono 3 stagioni.
20: Mi dispiace perché la 3ª stagione aveva avuto effettivamente un calo di tono, questo io l'avevo notato, però riuniva un po' tante cose della serie originale, no?
1: E
20: però finiva con un finale apertissimo, quindi questo mi dispiace più che altro, perché
1: ecco,
20: chi l'ha vista, ecco, per quanto abbia l'originale francese, no, come diciamo
1: punto di riferimento,
20: come guida,
1: sì,
20: rimane un po' che
1: però
20: il finale è appesissimo, nel senso, quindi vabbè, però è andata così.
1: Come hai detto te in apertura, rimaniamo in casa Netflix per parlare di un'altra serie che è già disponibile. Ci ascoltiamo 30 secondi di trailer e poi ne parliamo.
15: Non c'è niente che non va nel sangue. Il sangue è potere. Il sangue è libertà. Questa casa, chi ci abita? Siete un puzzle per me. Non ho mai incontrato nessuno così. I tuoi genitori, per come ti trattano, se lo meritano.
1: Eccoci qua, allora, Monster, la storia di Lizzie Borden. Siamo arrivati alla 4ª stagione,
20: yes,
1: di questa serie antologica ideata, creata dalla mente di Ryan Murphy insieme a uno dei suoi sodali collaboratori, che è Ian Brennan. E quarta stagione.
20: I soldati, mi piace tantissimo, per esempio.
1: Come, scusa?
20: I soldatini, capito?
1: Ah. E, questa serie antologica, poi Ryan Murphy lo conosciamo, è molto specializzato in serie antologiche, perché tra questa American Horror Story,
20: in auge, con esatto,
1: Horror Story, Crime Story, Sports Story, anche se Love Story, insomma tutte le storie,
20: esatto.
1: Però questa
20: Jude, no, tutte antologiche
1: e questa serie che nasce appunto 4 anni fa con la storia di Jeffrey Dahmer, e arriva adesso appunto alla sua 4ª stagione invece raccontando la storia di Lizzie Borden. E quindi a te la parola, chi era Lizzie Borden e soprattutto che cosa ci dobbiamo aspettare da questa stagione?
20: Esatto, allora arriviamo alla 4ª stagione, la prima con protagonista una donna. Ci ha tenuto molto Ryan a sottolinearla questa cosa, che, e l'ha affidata, come hai detto giustamente tu, al suo collaboratore uno dei suoi collaboratori storici, cioè Ian Brennan. È la prima con una donna protagonista. Lui, lo sappiamo, per chi non lo sapesse, insomma, in questa serie antologica cerca di capire le cause che hanno scatenato i più famosi serial killer, diciamo, della storia. Appunto, abbiamo iniziato con Jeffrey Dahmer, proseguito con i fratelli Menendez, poi con Elgin, e adesso siamo a Lizzie Borden, che a fine 800 uccise a colpi di ascia i genitori, il padre e la matrigna, e poi fu protagonista di un processo del secolo, da cui venne incredibilmente assolta. E questa è la cosa che più, no, va sempre a scegliere quelli che hanno avuto poi anche una vita in tribunale tutt'altro che scontata, diciamo, no? Il buon Ryan, insomma, come aveva fatto nella prima stagione di Crime Story,
1: sì, quello di O.J. Simpson.
20: E con O.J. Simpson, esatto, scusa, mi veniva,
1: sì,
20: no,
1: sì.
20: Con O.J. Simpson, quindi ancora una volta in modo tutto suo, diciamo, prova a indagare appunto le cause, indagare la domanda che pone fin dalla prima stagione, che forse la quarta diventa anche un po' ridondante, ovvero: ma mostri si nasce o si diventa, no? Cioè, siamo vittime del contesto socioculturale, no, in cui siamo cresciuti, familiare, eccetera, un po' come faceva anche la serie italiana Sua Vetrana, no, su Disney Plus, sì. Lo faceva molto bene, tra l'altro, devo dire. Siamo il risultato di quella cosa lì, e quindi sì, ovviamente c'è, cioè, colpa nostra, però è anche colpa di tutto quello che ci è stato intorno, e dove siamo cresciuti e come siamo cresciuti e chi ci ha cresciuto, ecco. Oppure il male è qualcosa di, come dire, no, esterno, che nasce, cresce e non si può fermare, ecco, una cosa del genere. Io devo dire questo, questa stagione non l'ho schifata come molti che avevano già schifato un po' la scorsa, perché la prima stagione rimane la migliore, secondo me, su Jeffrey Dahmer, perché sì, anche la più, nonostante l'abbia scritta proprio Ryan, è la più, non so come dire, sobria, ecco, passami questo termine, la più cruda, la più vicina, diciamo, no, alle vittime, alla verità, ecco. Già lì c'era un po' questa idea, secondo me un po' pericolosa, ecco, di quasi voler giustificare il killer, nel senso, a furia di trovargli giustificazioni, no, di appunto del contesto socioculturale, i genitori che, sì, come diceva il buon Freud, no, il buon Sigmund, sappiamo, no, che Freud, poi è sempre, cioè, colpa di
1: sempre
20: genitori,
1: ipercitato, beh, ecco, si torna sempre.
20: Poi lo ha fatto ancora di più con i Menendez, e lì aveva messo in scena proprio, vista anche la natura in parte ispanica, no, della famiglia protagonista, una sorta di soap opera, no, tutta esagerata, esasperata, ma volutamente, no, perché un po' lo era stata poi nella storia vera, anche in tribunale. Con Edina è tornato un po' indentro, però anche lì ha messo in scena un teatrino, ecco, se vogliamo, una farsa grottesca, ok, con lui e sta madre, eccetera, avendo poi ispirato Psycho, tutto quello che sappiamo. In questa 4ª stagione di nuovo viene messo in scena un teatrino,
1: sì,
20: cioè lei, questi genitori così esagerati, esasperati, sono tutti bravissimi, la protagonista Charlie Hunnam, che torna, aveva fatto il Gin nella terza, qui fa il padre, no? Il padre padrone, che si sente un gallo in un pollaio, come dice lui stesso in un episodio, perché ha perso la moglie, una storia un po' cenerentola, dark, anche se vogliamo, no?
1: Sì.
20: Ha perso la moglie, insomma, molto, molto giovane, e si è subito risposato con la matrigna, che è Rebecca Hall, anche lei bravissima, tra l'altro Ryan, no? Appena se le trova gli attori, sì, le attrici subito se li usa, voglio
1: bravissima
20: dire,
1: e fastidiosissima, irritante proprio il suo personaggio,
20: irritantissima, ma tutti e due lo sono, sì, per come c'è tutto il tempo trattano e subissano, sì, sta figlia, insomma a un certo punto anche basta, voglio dire, no? Ecco,
1: sì, sì,
20: però
1: sì,
20: anche qui, ecco, mi è sembrato tutto un po' troppo esagerato, un po' troppo esasperato, nel senso,
1: sì,
20: che abbiamo capito, no?
1: Sì,
20: il senso generale di questa, di questo progetto, però e molte cose però sono romanzate, soprattutto in queste ultime due stagioni. Le prime due erano abbastanza vicine, diciamo, alla verità. In queste ultime due devo dire che, un po' documentandomi, ho visto che, allora, io personalmente posso anche capire che, cioè, non stiamo vedendo un documentario, quindi ci sono, tra l'altro, poi sono sempre usciti, forse uscirà anche in questa occasione, no? Poco dopo la serie fiction è uscita anche la serie documentaria su Ed Gein,
1: sì,
20: eccetera,
1: vero,
20: eccetera,
1: vero,
20: sui Menendez, su Netflix, quindi immagino uscirà anche quella su Lizzie Bond. Magari ti vedi quella e, come dire, no? Cioè, ti vedi la cosa rigorosa, che qui si fa un po', si va avanti e indietro, si gioca molto con la sensualità, sappiamo che Murphy alla sessualità ci tiene molto. È anche una stagione sul femminismo, però posso, sì, dire, è una stagione sul femminismo che forse, boh, non lo so se lo presenta in modo tanto giusto il femminismo, cioè questo, cioè, capito, questo tipo di volersi liberare dei pesi in questo modo della vita, non lo so se tanto sia, insomma, ecco, una femminista ante litteram,
1: ante litteram, certo,
20: ecco,
1: certo,
20: un po' pericolosa anche questa, no? Sì, forse come affermazione, però
1: sì, sì, sì, sì, poi, ecco, insomma, la serie, come è successo anche quella di Ed Gein, parte appunto dalla storia di Lizzie Borden, poi sconfina anche con tempi più avanti, cioè, perché,
20: esatto,
1: poi l'azione si sposta agli 80,
20: a lei si è ispirato, comunque ha trovato, no, dei punti in
1: Eileen
20: comune,
1: Warnos,
20: no? Diciamo, con non voglio anticipare troppo, però sì, esatto, sì, come spesso capita, Ryan comunque poi torna anche ai giorni nostri.
1: Torna, sì, sì, sì.
20: Siamo andati a fine 800, quindi proprio, no, non anni 80, non anni 90, ma proprio indietro, indietro, voglio dire.
1: Sì,
20: ecco,
1: sì, sì, perché a un certo punto poi della serie compare quest'altra, diciamo così, assassina, serial killer, mi verrebbe da dire, che ha ucciso 7 persone, Eileen Warnos,
20: esatto,
1: che è interpretata da una bravissima Sarah
20: Paulson,
1: attrice
20: della
1: feticcia
20: di
1: Ryan Murphy, sì,
20: e che è proprio lanciata da tutta American Horror,
1: sì,
20: Story,
1: sì, sì, sì, sì,
20: e che appunto interpreta questa serial killer che in qualche modo non è come se avesse trovato in
1: Lizzie Borden l'ispirazione,
20: in Lizzie Borden, una voce, qualcuno che la capiva,
1: sì,
20: e che la giustificava in,
1: sì,
20: un certo,
1: sì,
20: senso,
1: sì,
20: no? Ad agire in un certo modo sempre in nome del femminismo,
1: sì, perché
20: libertà, ecco.
1: L'infanzia di Eileen Warnos era segnata anche questa da abusi da parte dei genitori,
20: anche lei assolutamente,
1: esatto,
20: vittima delle più, insomma, sì, deprecabili cose, però anche lì, no? Ecco, sì, tutto terribile, nessuno lo... però, ecco, trovo un po' pericolosa questa deriva, che
1: no, lo capisco,
20: nelle ultime due stagioni è un po' più evidente, diciamo, no? Quando, perché appunto si rischia, se la prima stagione, no, finiva proprio con una dedica alle vittime, quindi più
1: è
20: chiara,
1: vero,
20: di così non si
1: è
20: poteva,
1: vero,
20: essere, molto bella, l'ho trovata molto delicata e molto bella quella scelta, e dalla seconda in poi, soprattutto terza e quarta, quasi quasi che si dice, però questi erano vittima, no, dei genitori del proprio,
1: sì,
20: tempo,
1: sì,
20: e che dovevano fare, capito?
1: Se non ucciderli,
20: fare.
1: Sì. Sì, sì, sì, sì. Va bene, questa è appunto Monster. Tra l'altro ha parlato anche Ian Brennan, qualche, non mi ricordo adesso se era Variety o qualche altro testata giornalistica cinematografica americana, dicendo che con Ryan Murphy hanno lì sul tavolo il progetto di arrivare a 10 stagioni di Monster, una l'anno, e che tra i nomi ci potrebbe essere anche Luigi Mangione, che è, insomma, un monster, diciamo così, molto attuale, che è quello che è finito alle cronache qualche anno fa, mi pare un paio d'anni fa, per aver ucciso il CEO di una compagnia assicuratrice, ecco, e che tuttora è stato condannato, se non sbaglio, all'ergastolo.
20: Se non sbaglio, sì, se non sbaglio, questa cosa non,
1: sì,
20: mi ha sorpreso, perché lo sappiamo che Ryan, insomma, non ha mai poche stagioni in mente, soprattutto
1: sì,
20: alcuni progetti come American Horror Story, no?
1: Sì,
20: che non vorrà finisse mai, poi
1: che torna domani con la 13ª stagione in Italia, il,
20: esatto,
1: 1 ottobre,
20: e sembrava l'ultima per tanti motivi, invece già ha detto che sta già scrivendo la 14, quindi nel senso non
1: fermatelo, fermatelo,
20: fermatelo, esatto, non c'è speranza. e quindi non mi sorprende, e devo dirti che, ahimè, purtroppo di serie ce ne sono tanti nella storia, quindi
1: sì, beh, lì può
20: materia pescare. Ce n'è, è triste dirlo, però
1: materia ce n'è, soprattutto stando anche solo in America.
20: Anche solo in America, senza sconfinare, ma figurati se poi non sconfina in Europa.
1: Ma ci pensi una versione americana del mostro di Firenze?
20: Ho pure pensato, però il problema è che proprio Netflix
1: l'ha già fatta.
20: Non credo che si butterebbe su una cosa del genere, anche perché mi ricordo la seconda stagione di Feud doveva essere, anche se non era Netflix, su Camilla e su Carlo e Camilla,
1: sì, vero.
20: Hanno fatto The Crown e non ha, cioè, ha fatto un passo indietro,
1: fermati,
20: diciamo, su quella cosa lì, quindi
1: si
20: non
1: sono
20: credo
1: fermati
20: che
1: lì.
20: però
1: insomma c'è già il buon Stefano Solli, ma tra l'altro un paio di settimane fa erano proprio qui a due passi a girarla,
20: l'avevamo detto, mi ricordo, in radio stanno
1: girando la seconda stagione,
20: ce l'avevamo detto io e te, cosa
1: esatto.
20: Però che cosa sarebbe bello invece vedere la storia di Gucci raccontata da, io l'ho sempre pensato,
1: anche quella di Gucci,
20: quell'orrore che è House of Gucci, però io quando l'ho pensato che se lo raccontava Ryan
1: è vero,
20: forse veniva una qualcosa di interessante,
1: quello è il tema per lui, perché comunque col mondo della moda lui ha già fatto Alston,
20: l'estetica che la fa sempre da padrone,
1: sì, poi anche con l'ultima stagione anche la parte della moda si è intrecciata con Caroline Bisset, con Calvin Klein, insomma, staremo a vedere staremo a vedere che cosa succederà. Sicuramente Ryan Murphy non esce più di casa, credo stia solo ormai
20: più che altro questo volevo solo dire in chiusura, che finché la serie ha successo è credibile che la continuino a rinnovare, capito, a Netflix, e nel bene e nel male c'era tantissimo successo, quindi
1: Perché comunque già prima da quando è uscita con un sacco
20: le visualizzazioni tendono sempre a durare mesi, non
1: è vero, c'è richiesta in questo senso. Federico, grazie di essere stato con noi anche questo mercoledì, ci sentiamo se lo vorrai tra 7 giorni come sempre.
20: Perfetto, grazie, ciao a tutti,
1: un abbraccio, ciao Federico. Ciao, saluto anche voi che ci state ascoltando, sono le 18:15, ricordandovi che la puntata lo troverete come sempre disponibile domani, giovedì, su novaradio.info, e da venerdì sarà disponibile a partire dalle 7 anche su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Ci sentiamo tra 7 giorni, buona serata.
0: 339 77 88 125 Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. E in direzione Firenze code a tratti tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco, con code in uscita a Ponte d'Ovest e Ponsacco, e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Da segnalare anche 2 chilometri di coda sempre per traffico intenso sulla diramazione per Pisa tra Cascine e il bivio Firenze-Livorno in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze stanotte, a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina, per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

marmocchi impiastricciati, brandendoli di miseri balocchi, saliva su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chaudet, strozzati tutti quanti allo steccato,

con livore e le ferite piombe ci godiamo. Poi vedo sulla macchina spaurito un brutto ceffo che mi torna poco. Ti riconosco in faccia, bel Tomino, c'hai derubato, non mi fai pietà.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco, con code in uscita a Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in direzione mare tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest Ponsacco. Passiamo sul raccordo Siena Firenze, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra San Casciano e Pruneta Greve Inchianti in direzione Siena. Città di Firenze stanotte, a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina, per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: è prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
2: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Dati positivi dunque oggi dall'OCSE, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane in procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. Marco Mancini.
3: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma è arrivata ieri dall'Istat, che ha certificato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Prendiamo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, alle prese con la stesura della prossima finanziaria, che dovrà per forza fare i conti con i vincoli imposti dall'Europa. Basta vincoli, serve subito uno scostamento di bilancio, tuona il vice premier Salvini.
4: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. I francesi sono oltre il 5, quindi di cosa stiamo parlando? È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
3: Sui conti pubblici serve rigore, frena invece Forza Italia. L'attacco alle opposizioni, bocciatura senza appello per il governo, l'affondo dell'ex premier 5 Stelle Conte.
5: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini.
1: Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $100 al barile. Lo spread sale a 94 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
6: Community Radio.

0: casa, sa canticchiare, sa fischiettare, ma se ne fischia di me.
1: Midnight Believers, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio.

What? What's that? What's that? What time? All right.